We are Amedweo, the best club in the world. Now, Superstar.

0: Amici di M2O, io non so qual è stata la vostra reazione quando è partito questo brano, però quando è partito qui in studio, noi ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo avuto tutti la stessa reazione. Come dire quanto era bella Latch dei Disclosure. Era bella Latch dei Disclosure, eh?
1: Affigata.
0: Latch, piace.
2: Piace.
0: Cioè da 0 a 10?
3: 100.
0: E non c'è 100 da 0 a 10.
1: E allora 10.
0: Buon pomeriggio, ma soprattutto buon venerdì, ultima puntata di questa settimana. Thank God, it's Friday. Ma quanto siete contenti che è l'ultima puntata della settimana? Da 0 a 10?
4: Ma di già? Di già?
0: Di già?
1: È volata questa.
0: Incredibile.
1: Due giorni è durata.
0: È vero, è stata una settimana corta, forse per quello che è durata e volata. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì.
0: Da 0 a 10 quanto?
1: 10.
0: Già mi hai riconosciuto.
1: Ti ho riconosciuto e pronti via, devo dirti.
4: Dopo ieri,
1: devo
4: Mario.
1: Dirti che vi ringrazio per... Ti ringrazio, Alberto, per avermi fatto uscire un'ora prima.
4: Dopo ieri, Mario.
1: Grazie.
4: Tu sei in debito, sai per quante puntate?
0: Sì.
4: Dopo
0: tra l'altro hai saltato l'ora di ginnastica anche ieri. Per cui, vabbè, non importa.
1: Comunque grazie. Questo
0: ma Mario?
1: Potrò ripagare con un bel gelato.
0: Beh, potresti farlo per tutta la prossima settimana.
1: Esatto.
0: Ogni giorno.
1: Bravo.
0: Va bene, ma oggi siamo qua tutti insieme come tutti i giorni fino alle 19. Buon pomeriggio anche a Serafino, eccolo qua.

0: Ale Lippi oggi è Serafino perché indossa una t-shirt color tabacco.
1: Sì.
0: Serafino, sei molto elegante con queste tonalità della terra.
1: Non mi sbatte addosso.
0: No, non ti sbatte.
2: Probabilmente avrà un weekend incredibile perché in prospettiva probabilmente.
0: Dici?
2: Sì.
1: Cioè, c'è il Plaid ad esempio, è un appuntamento importante.
0: Ti sei vestito bene già oggi per sabato e domenica?
1: Oggi mi andava così. C'è un bel weekend alle porte, quindi ho voluto festeggiare con un po' di eleganza.
0: Sembri uno che deve andare a una comunione. Al battesimo di qualcuno. Invece Shorty ha scelto un look
3: da colonia, vero?
0: Lo definirei trasandato, diciamo.
3: No, perché trasandato?
1: Ma è la taglia.
0: È nello stesso stile.
3: No, è tipo
0: stile.
3: Ragazzetto over. Curato, sì, che, over, che sta mollando.
0: È over and over again.
3: Finisce la scuola, parte per le vacanze, quella roba là.
0: Bravissimo Shorty. Grazie. 3 punti per il look.
2: Così, allora uno si veste trasandato, prende 3 punti.
0: E vabbè. Siccome è venerdì, come ci aveva promesso, la Ginger oggi ha la sigla del fine settimana.

0: Tutti!
1: Vai, vai, vai!
2: Buon pomeriggio, ragazzi!
0: Per favore, Luca Agnelli, puoi spostarti un attimo? Okay. Stiamo lavorando, grazie.
2: Che meraviglia, sempre più successo questa sigla, Alberto.
0: Emily Sanders, per favore. Come si chiama?
3: Emily Long.
4: Chi è Emily Sanders?
0: È un'attrice.
2: Ilaria Salis.
0: Ginger!
2: E buon pomeriggio!
0: Ma buon pomeriggio! Come stai? Tutto, sei pronta per il fine settimana?
2: Sono pronta, un po' di ansietta.
0: Why?
2: Ma così, bello, perché ho grandi aspettative.
0: Sarà un Saturday in the park e anche un Sunday in the park, perché siamo tutti a Party Like a DJ, ci sono tanti avvenimenti, e, insomma, la grande festa di Radio DJ, dove però le radio sorelle come noi, M2O, sono coinvolte, perché per esempio domani mattina il nostro Walter Pizzulli farà questo esperimento al parco.
4: Sì, l'unico è Mario, che ha interpretato male il verbo party. E infatti non c'è.
5: No, ragazzi, ma io ci sarò domani.
0: Sei bugiardo, ti si sta allungando il naso e ha telefonato con l'Odi.
5: Sono già d'accordo, con Albertino, lo passo a prendere e andremo insieme.
4: Sapevi qualcosa?
0: No, non sapevo niente.
5: Ed è lì, scusa, c'ho un'altra idea, Alberto, ed è lì. Nel bel mezzo di Walter Pizzulli che entra la sigla della Ginger.
0: No,
5: è lì,
0: non
5: che
0: è una bella idea,
2: Va oggi bene. Abbiamo fatto le prove generali, eh?
0: E come sono andate?
2: Benissimo!
0: Quindi è la prima volta che Walter Pizzulli va al parco e non...
4: E non lo arresta. Ma che ora domattina, Ginger?
2: Alle 10.30, 10.30.
0: E poi chiaramente l'appuntamento è per domenica sera con 1212 Celebration, ma di quello magari ne parlerò dopo nel dettaglio. Adesso vorrei invitarvi a partecipare al Play With Us, perché abbiamo un bellissimo regalo, perfetto per il periodo estivo.
5: Bene.
0: Il telo Mario di M2O e lo Zai Network. Doppio regalo, 342-65-43-210.

0: Nuovo album intitolato Inutilismo, questo era MK, qui su M... Come... ma se... Scusate, che foglio mi avete dato?
1: Ma non è quello Alberto l'altro.
0: Ecco, sì. Infatti, mi date le informazioni sbagliate perché mi volete fare brutta figura in diretta. Questo è boicottaggio, eh? Boicottaggio è anche woman cottaggio, ragazzi. Nessuno mi risponde, ma io vado dritto per la mia strada. Allora, erano MK featuring Poppy Busk Comp con Zone, titolo del brano e nome dell'artista. Il mio lavoro l'ho fatto, posso andare.
1: No.
0: MK, produttore di fama mondiale. Citiamo un paio di sue produzioni importanti.
2: Lui è molto famoso, non tanto per le produzioni importanti.
0: Hai sentito cosa ha detto?
2: Lui ha iniziato la carriera, è stato per anni il produttore hip hop di Will Smith. Quindi è diventato molto potente nell'industria proprio per questo
0: bravo,
2: motivo.
0: Bravo, che tra l'altro
2: scusate
0: dicono...
2: se mi sono permesso.
1: Hai fatto bene. Ho capito, è lui che gli ha insegnato a dare gli schiaffi, no? Dimmi un po'
2: cosa sta insinuando.
0: Perché ti ricordi solo delle cose negative delle persone? So, guarda che Will Smith ha fatto anche tante cose buone.
1: Lo so benissimo, lo so benissimo.
2: Questa è un'altra cosa.
0: Da 1 a 10 quanto ti piaceva Will Smith?
1: 10.
0: Insomma, se non ricordo male, MK è un tipo stiloso.
2: Molto stiloso, ci tiene particolarmente.
0: Che si veste alla moda.
2: Urban fashion luxury.
0: Ma vuoi dirmi che lui è uno che sarebbe disposto a spendere 1000 euro per una camicia con la macchia della ferro da stiro?
2: L'ho vista anch'io la foto.
0: Cioè, l'avete vista, raga?
3: L'avete
0: Sì,
3: l'ho vista.
0: Ma io non pensi che stiano un po' esagerando? Vabbè, che poi dicono che i brand di lusso e la moda è in crisi. Ho capito, ma tu mi vuoi vendere una camicia col ferro da stiro a 1000 euro?
2: Descriviamola, Ginger, descriviamola.
3: È una camicia bianca, sì? Molto fit, normale, regolare. Forse un pochino over, ma neanche sciancrata, insomma, con la macchia del, come se tu dimenticassi il ferro da stiro sulla camicia e ti brucia.
0: Bene.
3: Con proprio la forma del ferro da stiro.
0: Ed è per questo che costa 1000.
3: Ma vabbè.
2: La chiamano strategia della provocazione, sì. Brand di lusso, questa cosa,
0: sì.
2: Qua.
0: E no? Poi si lamentano che sono in crisi.
2: Cioè, vi ricordate esempio, Balenciaga che fece il sacco della spazzatura a 1500 euro?
0: Sì, mi ricordo di Balenciaga.
2: Le scarpe consumate a 1400 euro. Oppure la Prada, la graffetta d'ufficio a 185 dollari. Ma il boomerang di Chanel a 1500.
0: Mario, tu ce l'hai il boomerang di Chanel?
1: Il boomerang di Chanel mi sembra di...
0: No, Mario l'aveva preso ma non era tornato indietro.
2: Con quello che gli è costato.
0: È successo questo. Mario è andato da Chanel a comprare il boomerang. L'ha tirato.
3: Alla nena?
0: No, l'ha tirato. L'ha tirato ed è rientrato in negozio. Quindi quelli del negozio hanno pensato che lo volesse ridare indietro.
2: Da non confondere col frisbee.
0: Il frisbee non torna.
2: Cioè, il boomerang torna.
0: Il boomerang torna.
2: Il frisbee no.
1: Però sarebbe interessante sapere quanto hanno venduto questi capi. Bisogna capire.
0: Tu hai mai conosciuto uno con la camicia col ferro da stiro?
1: Spero di vederlo quest'estate. Vediamo un po'.
0: Ma anche con altri capi che vedo. Anche quello con il jeans pisciato, ve lo ricordate?
2: Sì,
1: pisciato.
0: Ma voi avete, ne abbiamo parlato.
2: Sì.
0: Voi avete visto un cristiano per strada che camminava con quel jeans?
1: Ma io pensavo si fosse pisciato veramente.

0: più musica su M2O, venerdì pomeriggio Albertino Everyday, 5 di giugno fino alle 7, tutto va bene. Questa era la canzone di Wiz Khalifa insieme al suo amico Cirillo Ciro, era That's Her. Cirillo Ciro era in classe con me, ragazzi.
1: Avevi un ragazzo che si chiamava così?
0: Sì, questo qui che era insieme a Wiz Khalifa si chiamava Cyril, no? Invece quando leggo Cyril io leggo Cirillo, e quando leggo Cirillo leggo Cirillo Ciro, che era in classe con me.
2: Ma Cirillo era il cognome, Ciro il nome?
0: Non l'ho mai saputo.
3: Ma io spero di sì per lui.
0: Voi non avete dei nomi di alcuni compagni di classe, certo, delle elementari, medie, che vi ricordate?
1: Mentre tu parlavi me ne sono venuti in mente due.
0: Tipo
1: uno si chiamava Marongiu.
0: Vedi? Non te lo dimentichi.
3: Che comunque molti di noi, sono convinto, si ricordano un elenco, un ordine alfabetico.
0: No, l'ordine no, non arrivo a tanto. Dai, dimmi un nome dei tuoi.
3: Ausiello Benedetti Bertolai. Vedi? Bono Giunta Giusti Guidi Lippi Biagini.
0: Tu sei autistico.
1: Sì, cos'è, una formazione di calcio?
3: Mi ricordo abbastanza bene.
0: Shorty?
2: Io mi ricordo molto bene Francesco Turella e Cristian Matricardi. Non so perché sono forse particolare.
0: Io avevo uno che si chiamava Marziano in classe con me. Chissà come sta. Gigi!
4: Ah, Marzio ce l'avevo anch'io, eh.
0: Dai, poi, adesso
4: no,
0: tocca a te, due nomi.
4: No, io non me ne ricordo.
0: Nomi.
4: Allora, Filomena Cavallo.
0: Sì.
4: E la sorella Antonella Cavallo.
2: Le sorelle famose.
3: Scusate, le famose sorelle Cavallo.
4: Cioè, in classe con me.
3: Non ne avete mai sentito parlare?
0: Vabbè, era una piccola parentesi che è diventata molto ampia.
3: Salutiamo le sorelle Cavallo.
0: Saluto le sorelle Cavallo. Ciao ragazze.

0: Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.
1: Come on, dance with me. Questa è musica dei drogati, ragazzi.
2: No.
1: Almeno degli ubriachi sì, però. Un po' sì, dai.
2: Ma no, è bellissima questa qua.
1: Sono un po' indeciso, eh. Sono un po' come i persiani in questo momento, sono indeciso.
2: Perché? Cosa c'entrano i persiani?
1: Allora, carissimo Mario, se tu non conosci la storia, non esci alla sera a bere l'aperitivo con Aldo Cazzullo, non è colpa mia. Cioè, invece io e Ale Lippi siamo andati a bere l'aperitivo con Aldo Cazzullo.
3: Sì, abbiamo scoperto il metodo dei persiani.
1: Adesso non mi ricordo che giornata fosse. Che giornata era?
3: Era una giornata particolare.
1: Una giornata particolare.
2: Ah, okay.
1: Siamo andati e lui ci ha parlato dei persiani di come prendevano le decisioni, capito?
2: Ah, raccontate, dai, sentiamo.
1: È semplicissimo.
3: Allora, discutevano di un tema da ubriachi. Se il giorno dopo, da sobri, la conclusione a quel problema, a quel tema, corrispondeva con la conclusione da ubriachi, allora lo mettevano in pratica.
1: Ma questo secondo te perché? Perché da ubriaco si dice la verità.
3: Sì, perché da ubriaco si dice la verità, ci si lascia andare, si ha più coraggio, si ha più autostima, soprattutto nella fase iniziale della sbronza, diciamo. Poi
1: E
3: quindi se il giorno dopo corrispondeva quel coraggio, quell'autostima, allora era la cosa giusta da fare.
1: Devo dire che molti capi di Stato, a giudicare da quelle decisioni che stanno prendendo, secondo me le hanno prese da ubriachi. O forse da sobri, non lo so. Vabbè, io posso andare con la storia di oggi o no? Sono indeciso.
2: Sono qua.
1: Avete qualcosa da bere?
4: Dai, beviamo e pensiamoci sopra.
5: Oh yeah! Check this out.
6: DJ Time Story.
7: Oggi raccontiamo la storia di One More Time. One More Time. Dei Daft Punk. Sono bastati 4 album in 28 anni di carriera per trasformare i Daft Punk in leggenda. La loro discografia, seppur essenziale, ha permesso al duo francese di raggiungere milioni di fans in tutto il mondo e di vincere ben 6 Grammy Awards. Fin quando, nel febbraio 2021, con un video di 8 minuti sul loro canale YouTube, Thomas Bangalter e Guy Manuel de Homem Christo hanno annunciato al mondo il loro ritiro. Nel video, chiamato Epilogue, i due robot si fanno esplodere nel deserto. È l'epilogo, appunto, di uno dei progetti elettronici più importanti della storia della musica contemporanea, non solo elettronica. Un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno, 21 anni dopo la pubblicazione del loro singolo più famoso, One More Time. Registrata ben 2 anni prima della sua pubblicazione ufficiale, avvenuta il 13 novembre 2000, One More Time è il singolo che apre il secondo album Discovery. La canzone si basa su 2 elementi fondamentali. Il primo è un misterioso sample di Bow Spell on You, di Eddie Jones, del 1979, neppure citato nei crediti. Il secondo è la voce in autotune del cantante americano Rome Anthony. Prima in Francia, Belgio, Canada, Irlanda e Portogallo, seconda in Inghilterra, terza in Spagna, quinta in Italia, solo per citare alcuni paesi, One More Time è un successo internazionale. È la prima canzone dei Daft Punk a superare il milione di copie vendute negli Stati Uniti, ammaliati anche da un videoclip animato di culto. Un risultato storico che gli aprirà le porte di Coachella e li consacrerà anni dopo ai Grammy Awards con l'ultimo album Random Access Memories. One More Time dei Daft Punk è uno dei primi dischi house a riscuotere un ampio consenso anche nelle radio pop.

0: DJ Snake, venerdì pomeriggio, M2O, questa canzone è reggaeton. A me piace, a me non piace tantissimo il reggaeton, ma questa qua mi piace perché dice tonto, che tra l'altro in spagnolo, rispetto all'italiano, non significa... significa tonto.
1: Esatto,
2: sì, tonto.
0: È uguale o scemo.
2: Sì.
0: Sciocco. Tonto. E andiamo avanti con questa tarantella fino alle 19.
1: C'è chi risponde anche al telefono con questa parola, facendo un po' il zippa.
0: Tonto? Tonto chi parla?
3: Tonto chi parla?
0: A proposito di queste musiche, diciamo, un po' latine, mi collego col reparto Shorty per ricordarvi l'appuntamento del sabato sera.
2: Sì, sabato sera c'è la mescla e il reparto di M2O un po' latino urbano dalle 22, tra le 22 e le 23.
1: Dovresti farlo in spagnolo.
0: Stai calmo però.
3: Due cose, una ha urlato e poi gesticola con la mano.
1: Sì, dovrebbe farlo in spagnolo l'annuncio.
2: La prossima volta mi preparo.
0: Non perdete l'appuntamento tra le 9 e le 10, sabato sera, M2O.

0: Beh, decisamente un talento, bravissima madame, che sarà con noi domenica sera a 1212 Celebration Party Like a DJ. La sua canzone Volevo capire, voi c'era qualcosa che volevate capire? Ditelo adesso.
1: No, sinceramente
2: io una cosa sì.
0: Prego.
2: Come è andata a finire la storia della ristrutturazione del toro in Galleria Vittorio Emanuele?
0: Restructuration!
2: Ah, no, non l'ho ben capito.
1: È quello dove si schiacciavano le balle.
0: Allora, se non ho capito male, siccome a furia di schiacciare le balle del toro, sì, ovviamente, le come si chiamano quelle?
2: Le tessere del mosaico.
0: Il mosaico si è consumato e quindi è stata fatta, è stata commissionata una ristrutturazione. Pare, sembrerebbe che non sia terminata, perché al momento le palle, cioè in pratica il disegno è stato ricomposto,
1: sì,
0: ma non hanno rifatto i testicoli.
3: Sì. Okay.
0: Quindi si sono lamentati dicendo: come non li avete rifatti? Il restauratore ha detto: non ho ancora finito.
2: Si deve finire per sistemare quella parte, perché era la più consumata, no?
0: Sì.
2: Gira, gira, gira.
0: Sì.
4: Ma io ho sentito dire anche che il tipo ha risposto: queste sono le piastrelle che mi ha dato il comune e io ho fatto quello che avevo. E quindi adesso stanno cercando di mettere un po' una pezza a sta situazione, no?
2: Questa è
0: tu questa notizia da dove l'hai?
4: Un mio amico al parco.
0: Vabbè.
2: Ma i turisti.
0: Perché è importante la fonte,
2: certo.
0: Capito? Il suo amico al parco. E noi stiamo alla radio, un mezzo di comunicazione importante con milioni di ascoltatori. Stiamo dicendo che il problema è che. Quindi Beppe Sala,
4: esatto,
0: se si arrabbia con me, ha ragione, perché poi io come mi giustifico? La fonte è un amico di Shorty al parco, ma ormai tutti dicono qualsiasi cosa,
1: sì,
0: tutti danno informazioni,
1: certo,
0: attenzione, la fonte è importante. Ma Mario,
1: scusa Alberto, allora quindi mi vuoi far capire che in questo momento il toro gaminga i ball?
0: Sì, sì, Mario, esatto. La sintesi è questa,
2: e i turisti sono disperati, perché non sanno su che palle
0: invece
2: girare.
0: Io volevo capire un'altra cosa. Volevo capire a chi le ha fatto quel gesto scaramantico, no? Quanta fortuna realmente ha portato nei giorni successivi, e quanto invece non è servito a nulla se non a fare un video idiota sui social.
2: Ma sei sicuro che di venerdì vuoi sapere questa cosa?
0: Non me ne frega un c***o.

E se seguite Fabri Fibra, domenica lo trovate con noi all'Arco della Pace, perché sarà uno dei protagonisti della serata 1212 Celebration. Mal di stomaco è uno dei

0: suoi tantissimi successi, che ha aperto la seconda ora di Albertino Everyday, un programma così così radiofonico. Sono anche Mario Fargetta, la mia. Ma Mario?
1: Sì, sono qua.
0: È qua, c'è Ale Lippi, vestito della Cresima. C'è Shorty.
2: Ciao.
0: E c'è la Ginger.
3: Ciao.
0: Non ci sono le news, però, perché non sono ancora arrivate.
1: No.
0: Dovevano arrivare.
1: No, Arravaro.
0: No, dovevano arrivare.
1: Due volte Arravaro.
0: Sì, ok. Grazie per le news, Felisandro e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva dall'India. Compra $650,000 di rari gioielli indiani, torna a casa e li fa valutare. Valevano solo pochi euro. Come si chiama questa?
4: In?
0: Truffa, no?
4: Sì, anche.
0: Tu cosa
4: una parolaccia che non ho detto.
0: Mi hai bippato?
2: Albe, sì.
0: Perché?
4: È meglio.
0: Ah, vabbè. Torino. 26enne fermato dai carabinieri in Borghese sbotta. Oh! Non potete fermarmi! Perdo il bus!
4: Sì.
0: Com'era
4: la scusa?
0: Addosso aveva un chilo di droga.
1: Beh, vedi te.
0: Però mi piace il titolo: un chilo di
4: un
0: droga.
4: Chilo di droga,
0: ma quale droga?
4: Questo è vero.
0: È perché dipende quale droga.
1: Quella al miele, se vuoi c'è quella al miele.
0: Quella al miele,
1: uscita da poco.
0: Thailandia, uomo tenta un approccio con una mucca che però si inferocisce e lo incorna. Prognosi di una settimana.
1: Ma cosa voleva fare la mucca?
0: Si era innamorato.
1: Ah,
0: Mario.
1: Ok.
0: Sì, perché lei era un po' una
1: Esatto. Vero. Stavo pensando la stessa cosa e speravo che tu non la dicessi.
0: Mi hanno bippato di nuovo.
3: Sì, innamorato del toro senza palle della Galleria di Milano.
0: Ah, brava Ginger. Stati Uniti, madre lascia lo smartphone al figlio di 8 anni, lui ordina online 70,000 lecca lecca.
1: Cioè, tipo, quanti ne vuoi?
4: No, vabbè, succede. No?
1: Mi dispiace che da così piccolo già entra a far parte della tribù.
0: Dei Minga Post.
1: Esatto.
0: Sempre Stati Uniti, coppia chiede un risarcimento dopo aver comprato un appartamento a Portland. La casa del vicino puzza troppo. Oh. Mio marito è persino svenuto dalla puzza.
2: Mamma mia.
0: Ma com'è possibile?
4: D'altronde.
0: Sardegna. Usa Vinted per farsi spedire 57 panetti di hashish in un locker point.
4: Grande.
0: Sono quei punti dove
4: sì.
0: Arrestato un 25enne.
4: Non male.
0: Come hanno fatto?
4: Evidentemente hanno tracciato questa
0: spedizione. Ha sentito l'odore?
4: Probabile.
1: No, ma scusa, perché gliel'hanno spedito veramente?
0: Non lo so, Mario.
1: Ma è incredibile.
0: Spangia. No, scusate, è Spagna. Ah, grazie. Volo proveniente dagli Stati Uniti viene deviato a causa di una cassa Bluetooth chiamata Bomb presente a bordo.
4: Sì, l'aveva salvata.
1: Chiuda tutti.
4: Sì, l'aveva salvata come bomba.
0: Va bene. Allora, che peccato, sono finite le news.
1: Sì.
0: Ma torneranno lunedì alle 18. M2O.
5: M2O. Play with us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì.
2: Dell'incredibile Telomario.
3: Sì, sì.
2: Il telomare di M2O.
3: Sì.
2: E dello zaino. Lo Zai Network.
3: Sì.
2: Di M2O. È un ascoltatore dalla provincia di Milano.
3: E chi?
2: Esattamente da Vanzago. Lavora in una fabbrica che stampa packaging per alimenti. I suoi genitori sono originari di El Salvador. Ma lui è già in modalità weekend, un po' come noi.
3: Ma chi?
2: Vince!
3: Chi?
2: Il Play With Us di M2O.
3: Chi?
2: Chris da Vanzago.
4: Chris da Vanzago. Vanzago. In provincia di Milano.
2: Chris, sei collegato?
5: Assolutamente sì, buonasera.
2: Attenzione, perché per te, eccezionalmente, oltre ai regali c'è una doppia sigla. Sei pronto?
5: Prego, grazie.
2: Vai! San Salvador! Hai gradito le tue radici, le tue origini?
5: Assolutamente sì, grazie, grande Alba.
2: Da quanto tempo vivi in Italia? Da sempre?
5: Da sempre, perché sono nato a Cernusco sul Naviglio, quindi okay. sono al 100%, al 100% no, ma io mi sento 100% italiano.
2: Certo, e i tuoi sono venuti in Italia quanti anni fa, da El Salvador?
5: Quando erano abbastanza giovani, mia mamma per dire aveva 17-19 anni, adesso non mi ricordo bene.
2: Ok,
5: quindi... Però da sempre.
6: Cioè. Questo è più milanese di voi.
2: Sì, figa, Cernusco sul Naviglio.
6: Fate poche voi siete nati al sud.
5: Tra l'altro, sono cresciuto sui Navigli, la mia zona è quella alla fine.
6: Cioè, parli con uno pugliese, l'altro siciliano.
3: Che minchia vuoi, eh?
2: Allora Chris, visto che sei già in modalità weekend, noi abbiamo un paio di regali che ti serviranno anche per andare al mare, perché il telo mare è fatto proprio per quello di M2O. Vedrai, ti piacerà molto.
5: Ma guarda, ne sono convinto e non vedo l'ora di usarlo, anche perché vado a luglio, quindi...
2: Dove vai?
5: Allora, andrò in Toscana, adesso si chiama Marina di Bibbona il posto.
2: Attimo che chiedo al nostro toscano.
6: Confermo l'esistenza.
2: Dov'è
6: di
2: Marina di
6: Bibbona? Verso il sud della Toscana, sì, verso Grosseto.
2: Ah, bellissimo là. Sì, tipo, come si dice? Tipo Argentario.
6: Da quelle parti là.
2: Bellissimo, molto bello.
5: Sì, molto bello, siamo stati l'anno scorso, abbiamo provato, ci è piaciuto e visto che ho due figli, va bene.
2: Una bella zona. Bravissimo, Chris, ti abbraccio, buon weekend, grazie.
5: Buon weekend a voi ragazzi.
2: Ciao.

0: abracadabra. Allora, adesso vi racconto una storia. Era Eminem, il rapper di Detroit, bianco, che è entrato in un mondo di ragazzi di colore e li ha superati quasi tutti, bravissimo, su una canzone che però non è sua, la base della Steve Miller Band. La canzone originale si chiamava proprio come avete sentito, cioè Abracadabra, mentre il titolo del brano è Houdini. Chi è Houdini?
1: È un mago.
0: Tu
1: mago,
0: pensi mago. Che Houdini sia un mago americano, vero?
1: Sì.
0: Invece il vero Houdini è francese.
1: Ah, pensa.
0: E l'Houdini che conosciamo noi ha preso il nome appunto da questo mago francese che era mago molto prima
1: molto
0: di lui.
1: Molto tempo prima dell'Houdini sì. moderno.
0: Se volete andare a visitare il palazzo delle magie del vero Houdini del 1700 dovete andare nella Loira in Francia.
1: Beh,
0: e chiedere
1: so,
0: di me.
1: Io non lo so. O da Galliano a Viareggio.
0: E chiedere, oh mi manda Albertino che è vero che sei mago, allora sei sparisci.
1: Guarda, io l'unico mago che conosco è il mago Ronzo. Quello è...
0: Ma lui è
2: spaccato. Anche il mago Mario non era male.
1: Il mago Mario.
0: Va bene, questa è Altre Storie in Albertino Everyday. Tra poco ritorniamo su M2O.

0: Metto like, questa mi piaceva tantissimo. Se anche a voi, ascoltatori di M2O, piace questa canzone, dite piace.
1: Piace!
0: Funziona ancora il telecomando interattivo inventato ormai negli anni 90 dal CATI, il Centro Assistenza Telecomandi Interattivi. E poi copiato da Zuckerberg, che è diventato molto più ricco di me, ma non importa, andiamo avanti. Duke Dumont, vi ricordate sta canzone? Ti ricordi, Mario, sì, il video di sta canzone? Bellissimo.
2: Il video proprio no, la canzone
0: non sì. Don't you remember?
2: Ah no, I don't remember.
0: You don't remember? Why?
2: No,
0: you
2: no,
0: don't?
2: No, no, no.
0: Do you remember?
2: Sì, era
0: Ashugon.
2: Sì, il protagonista, ti ricordi, si metteva quel casco in testa? In casa seduto sul divano e
0: con la realtà virtuale.
2: E viaggiava tipo in realtà virtuale in tutto il mondo.
0: Però siamo nel 2014. Quello doveva essere un po' il futuro. Cioè, però il casco con la realtà virtuale non
2: no,
0: è che...
2: siamo molto migliorati. Ci sono le non il casco, ma addirittura le maschere.
0: Gli occhiali, le maschere.
2: Sì. I videogame molti si gioca in quel modo.
0: E anche ci sono gli occhiali Meta che ti permettono di.
2: Gli occhiali Meta.
0: Con l'intelligenza artificiale.
2: C'è anche molta polemica sugli occhiali Meta, perché gli occhiali Meta registrano quello che hai davanti, quindi io posso.
0: Ma registrano tutto o a metà?
2: Io posso incontrarti.
0: Hai capito?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Io posso, sì. Io posso incontrarti per strada, parlarti e registrarti mentre mi racconti alcune cose. E questo genera un po' di genera un po' di polemiche.
3: Io, sai cosa faccio, Alberto? Uh-huh. Io non mi fido più di quelli con gli occhiali.
0: Non parlo più con uno con gli occhiali.
2: Mario,
0: tre punti per far gente. Questo è ottimo.
2: E addirittura so che molti.
0: Ecco perché non mi rivolge la parola in questo periodo.
2: Addirittura molti studenti, questo non dovremmo raccontarlo, avrebbero scoperto un trick, un gioco per cui indossare durante degli esami importanti questi occhiali potrebbero avere degli aiuti grazie all'intelligenza artificiale contenuta nel sistema operativo di questi occhiali.
0: E come si fa? Basta controllare che l'occhiale non sia di quel tipo là.
2: Diciamo, gli operatori scolastici,
0: sì,
2: secondo me,
0: fare un check, no?
2: Faranno un check anche sugli occhiali.
0: Eh sì, perché è come avere
2: un computer in faccia.
0: Un computer, cioè, nella Recchia Bond, Kotzka Note.
2: Esattamente così.
0: Va bene.
2: Quindi occhio agli occhiali.
0: Quindi niente casco, niente occhiali. Devo fare un appello, perché cercasi pisello a carota per il prossimo pupazzo di Natale del 2026.
2: Potremmo fare un casting. Potremmo fare un casting.
0: Non lo so, mi è arrivato questo comunicato dalla
3: può andare bene anche per uno spezzatino, scusa. No.
4: Ma ino.
0: Ginger, cosa dobbiamo...
5: Va bene, io rimanderei a settembre però il casting. Penso che li troviamo, dai.
0: Adesso è un po' prematuro. Siamo a giugno.
2: Che per l'occasione non si chiamerà casting, ma si chiamerà cutting.
0: Questa bello. Potevi risparmiartela. Cosa facciamo con Mario?
3: Sì.
0: Attacca.
1: No,
6: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

is my church. This is where I am.

0: Un Emmett Wald incredibile, era God is a DJ, che poi io, grazie alle mie conoscenze, mi ero fatto fare proprio da lui la voce di Faithless,
1: sì,
0: questo jingle.
2: Alba is a DJ.
0: Maxi Jazz, che purtroppo è scomparso. Però mi ricordo che quando l'ho incontrato qui nei nostri corridoi, lui mi chiese gli occhiali, voleva i miei occhiali. A proposito, prima abbiamo parlato di occhiali, no?
1: Perché già non si fidava,
0: sì,
1: ai tempi, secondo me.
0: No, ma erano occhiali da sole, erano un po' particolari.
1: Era uno molto avanti, quindi era non si avanti. Fidava.
0: Bellissimo Emmett Wald delle 6:30, God is a DJ.

0: Mace insieme a Salmo e Colapesce, questa era Cattive Abitudini, quindi Colapesce non fa più coppia con Di Martino perché Di Martino presenta i pacchi.
1: Sì, esatto. No, no, presenta Sanremo.
2: No, non è lui, è un altro.
0: Ah, è un altro?
2: È un altro, sì.
0: Vedi a non seguire il gossip, che si rimane indietro.
1: No, no, non è per noi, Alberto.
0: Lo so, io però devo stare un po' più attento perché è cultura generale, capito?
1: Anche
0: le cose bisogna saperle. Cioè, io a volte snob. Voi seguite il gossip?
2: Quello che mi appare, non vado a cercarle.
0: Io a volte snobbo perché mi sento.
2: Però volente o
0: distante,
2: nolente.
0: Però bisogna sapere le
2: cose. Ti appaiono molte notizie, no? Ti piovono addosso sul telefono anche se non le cerchi.
0: Gattini, cose così.
2: No, altro tipo di gossip. Non quello dei gattini, quello non è gossip.
0: Però ultimamente il gossip, ho notato, è abbastanza anche un po' drammatico. Quindi non si può neanche più tanto scherzare.
2: Vero, vero,
0: gossip,
2: vero, vero.
0: Poi
2: vero,
0: a volte
2: è la tragedia.
0: Preferisco starne.
2: La notizia triste purtroppo tira di più della notizia bella.
0: Ve lo state chiedendo in molti, ma il programma.
1: Chi te lo chiede?
0: Chi?
1: Chi ti sta chiedendo in molti?
0: Nessuno, Mario, ma l'ho inventato.
1: Ok, prego.
0: Fino alle 19, sì, siamo in onda fino alle 19. Me lo state chiedendo in tantissimi.
1: Ma chi? Ma chi te lo sta
0: chiedendo? È per dire.
1: Ok.
0: Da 1 a 10, quando finisce il programma? Alle 7.
1: Alle 7.

0: ascoltando la radio M2O. Oggi, in questo preciso istante, siamo tutti al carnevale di Rio, vestiti da drag queen. E balliamo. Una scena orrenda. E balliamo sculettando la canzone di Shorty di qualche anno fa. Esattamente di quanti anni fa? 2018, Shorty.
1: Eh sì, era 8 anni fa.
0: Tre

0: punti per ciò.
1: Pensa che questa è la preferita di Jovanotti, io non credevo. Quando ci siamo conosciuti mi fa: ma sai che Canta Canta è la mia canzone, una delle mie canzoni preferite.
0: Ma l'ho detto anche a me, io non ho mai fatto canzoni.
1: Un altro del amico produttore.
0: Guarda, non credere a Jovanotti, infatti, perché infatti è troppo gentile con tutti.
1: Mi puzzava un po', infatti.
0: Infatti non è vero. Cioè, anche a Mario l'ha visto, cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto: bella quella canzone che hai fatto.
0: È la mia preferita.
2: È la mia preferita. È tutto
0: Ad Ale Lippi addirittura non ha mai fatto una

0: Siamo per il fine settimana perché sarà un weekend particolarmente intenso di impegni, appuntamenti, di feste.
1: Beh, soprattutto di sport anche, no? Ci sono un sacco di appuntamenti sportivi.
0: Chi se ne frega, io devo andare al Plad.
1: Vabbè, però no.
0: A me dello sport.
2: Ma scusa, gioca il Milan?
1: No.
2: Gioca la Juve?
1: No.
0: Che sport c'è?
1: Allora, stai denigrando gli altri sport?
0: Che sport c'è?
2: Che sport ci sono?
1: Scusa. Allora, ad esempio...
0: C'è la MotoGP?
1: So che c'è il Gran Premio di Monaco di Formula 1.
0: E non è la MotoGP. A me piace la MotoGP.
1: Sai che io non seguo.
0: Allora non lo guardo. Cioè, no, adesso mi piace anche Michi Antonello lì, come si chiama? Kimi Antonelli. Mi piace molto. Mi piace questa cosa dei ragazzi giovani che
2: giusto.
0: Così sorprendono.
2: Cioè, ecco. Forse la finale di Gran Garros lì.
0: Gran Garros. Gargaros.
2: Io me ne vado.
0: Ma scusa, dovevamo parlare di domenica sera, no? Di cosa dovevamo parlare?
1: C'è la finale di Roland Garros. Sabato domani c'è la semifinale. No, scusami.
0: Non sai niente.
1: No, calma!
2: L'ho mandato in confusione.
1: Domani sabato si riposano perché domani c'è la domenica c'è la finale.
0: A proposito di gossip, no?
1: Sì.
0: Poi io non mi occupo di gossip, non seguo, però a volte, avendo delle amicizie abbastanza influenti, vi leggo il messaggio che ho appena ricevuto.
1: Prego.
0: Attenzione, non dico chi me l'ha mandato. Ma non viene nessuno di voi al matrimonio di Dua Lipa? Tac.
3: Attenzione.
0: Quindi vuol dire che chi me l'ha mandato
3: va.
0: È lì.
1: Io una persona che è lì la conosco.
0: Anch'io, se no non me la
1: sarà la solita.
0: No, non è la solita.
1: Non è la solita.
0: Quindi
2: ragazzi, non dimenticatevi che io sarò presente al matrimonio di Dua Lipa.
0: Perché per tradurre in siciliano.
2: Per tradurre in siciliano, quindi poi vi racconterò tutto.
0: Vabbè,
1: basta,
0: comunque
1: mi avete distratto, basta, non c'è più niente da aggiungere.
0: Niente, c'è da fare una piccola anticipazione perché il venerdì di solito vi facciamo sentire un pezzettino di Dance Revolution che tra l'altro va in onda questa sera alle 23:00.

Avete ascoltato un pezzettino della puntata di questa sera di Dance Revolution. La puntata integrale vi aspetta tra le 11 e mezzanotte questa sera o domenica in replica alla stessa ora su M2O.

0: perché non mi ha preso Fabbo Slim per cantare sta canzone? La facevo uguale. Con la chitarra dei Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, un super matchup. Era The Funk Soul Brother, Fabbo Slim. Ho detto matchup, vabbè, dai.
1: Matchup.
0: Tu puoi dire tutto, Alberto. Ho sbagliato, dai.
2: Albertino.
0: Sì.
2: Da 1 a 10.
0: Sì.
2: Ma quanto è stata bella questa puntata?
0: 10.
2: Mario anche ieri ha saltato l'ora di ginnastica e per questo pagherà pegno.
0: Sì.
2: Ale Lippi è Serafino oggi. Tabacco si è già vestito bene per il weekend. Sì. Mentre Shorty ha un look da colonia trasandato.
0: Un po' sì.
2: Tre punti per Shorty.
3: Non è vero.
2: Esiste il boicottaggio, ma anche il woman cottaggio.
0: Han detto così a me.
2: Il boomerang torna, il frisbee no.
0: No.
2: Ciro Cirillo era in classe a scuola con Albertino, sì, mentre le sorelle cavalle erano in classe con me.
1: Le sorelle cavallo, mitiche.
2: Cavallo. Mitiche. Ale e Albertino hanno bevuto l'aperitivo con Aldo Cazzullo,
0: sì,
2: che gli ha parlato dei persiani e come prendevano le decisioni da briache per poi confermarle da sobri.
1: L'abbiamo usata spesso questa
2: A Milano
1: tecnica.
2: In galleria il toro è rimasto senza palle.
0: Sì.
2: Gli occhiali meta registrano tutto e non a metà. E AAA cercasi carotina per il pupazzo di Natale di M2O.
0: Buonanotte.
2: Allora, ci vediamo domani mattina alle 10.30 al Parco Sempione, zona Family and Friends, con
0: e non andiamo
2: Walter
0: via
2: Pizzulli.
0: E non andiamo via fino a domenica sera.
2: Esatto, alle 18, Arco della Pace.
0: Ciao, buon weekend.
4: Ciao a tutti!
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info

0: negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Signori, è puntatona, ve l'ho detto.
2: Canale 715 digitale.
1: Cioè, ma più puntatona di sempre, direi proprio di sì. Beh, stamattina è super puntatona.

0: vai.
1: Vieni, ti spiego, caro figlio mio, cos'era la mattina quando influenzati te ne stavi a casa.
0: E che era? Che succedeva?
1: E per TV davano Supercar.
0: Brava, raga! Roberto da Trieste apre il programma, raga! E lo apre bene! Bene! È un membro della famiglia, raga, fatelo entrare! Michael! Cioè, tu capisci che il giovanissimo medio, la giovanissima, non sa di cosa parliamo? Mica è colpa sua, ci mancherebbe, non è colpa loro.

0: E allora stamattina nel morning show di M2O te lo spieghiamo noi. Michael è una macchina che ti sceglie pure la fidanzata, capito? Che ti dà i consigli su tutto.
1: Meraviglioso.
0: Michael Knight, David Hasselhoff. Mamma ragazzi, lui era il personaggio che impersonava, cioè David Hasselhoff è l'attore, capito? Mamma che bello.

0: Je les taxi, Vanessa Paradis.
1: Mais oui, pizzuli.
0: A lei era di Matera, ma ti chiamava tutti con l'accento francese, pizzuli. Je les taxi, va ba ba tu. Marche pas au soda. È questa che diceva se la rumba, è vero?
2: Sì. Sans ça toujours.

intendeva la Paradiso, quell'altra che no. Come si chiamava lei? Maurizia, Maurizia, ma quella è un'altra storia.

6 e mezzo della mattina, beh, se sei nuovo non puoi saperlo, eh. Noi mettiamo un disco degli anni 80, si chiama Medo 80 con lo spazio, vorrei farvi gradire, gradite una canzone di quell'epoca per assaggiare, per iniziare il morning show con la famiglia. Spagna, Easy Lady.

0: immagini, insomma, a giovanissimi che cos'era. Quindi vieni che ti spiego cos'era, chi era una canzone, un genere musicale, un videogioco, un ballo. Quante volte mi dite non è più così, Federico?
1: Ciao Walter, Federico da Pontecagnano. È capitato quando giustamente eravamo piccoli.
0: Ma quindi sarà capitato anche a voi?
1: Cadevi,
0: sì, sì,
1: ti facevi male, sì, sì, e sì, ti diceva il genitore: viene cacadrong oriest.
0: Tradotto, vieni, vieni che ti do il resto. Cioè, come fosse colpa nostra. Beh, forse il più delle volte era anche un po' colpa
2: Buongiorno,
0: nostra.
2: Buongiorno Valterino,
0: ciao.
2: Franca d'Andria.
0: Ciao,
2: che ne sanno i nostri ragazzi di quando c'era Morchi e Mindy? Nano, nano. Ciao.
0: Ciao Franca. Da Andria, Franca lancia e rilancia stamattina. Allora, ve la spieghiamo, questa era una serie televisiva meravigliosa e una delle cose più belle da canticchiare è proprio l'inizio di questa sigla qua.
3: Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da...
0: Ragazzi, oggi è puntatona, è una puntatona.

0: una serie televisiva, un personaggio. Frase da chiudere, vieni che ti spiego cos'era, chi era. Cinzia!
1: Vieni, vieni, che te lo spiego io, quando c'era MTV.
0: Ragazzi, che bello! Te la ricordi una canzone, una sigla, sì?
1: E noi ci mettevamo con lo stereo, le musicassette, a registrare le nostre canzoni preferite.
0: Senti, ti ho trovato un pezzettino che ti farà venire in mente proprio quel periodo. Senti.
2: Dai.
0: No!

0: Buongiorno a chi ci ha intercettati. Siamo quelli della famiglia, ve ne avranno parlato, vero? Siamo il morning show di M2O. M2O è il nome della radio. Sono Walter Pizzulli, vi presento la famiglia.
1: La famiglia.
0: A proposito invece di questa mattina, per far cominciare meglio la giornata, una canzone, un genere musicale, un videogioco, un ballo, un fenomeno che non c'è più, una serie TV, un cartone. Vi ho chiesto di chiudere la frase, vieni, vieni, per spiegarla a chi non l'avesse vissuto, quindi ai giovanissimi, cosa fossero queste cose. Glielo spiegate voi, Veru.
2: Buongiornazzo, Walterino.
0: Buongiornazzo a te.
2: Verusca da Spezia.
0: Verusca, ciao.
2: Vieni, vieni da zio, che ti dico e ti racconto cos'era la Progressive.
0: La Progressive.
2: E chi era Franchino.
0: Come glielo spieghiamo,
3: ciao,
0: raga? Come glielo posso spiegare?
3: Questo motivo ha fatto impazzire migliaia di giovani in Italia.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: wanna be my lover.
1: Questo è per quelli della 6 e mezzo della mattina che hanno fatto tardi, sono arrivati adesso.
2: Tutti in piedi sul divano, tutti in piedi sul divano, arriva il capitano, tutti in piedi sul divano, comincia il morning show.
1: Che

0: sempre. Ormai siete coperti, la sveglia è garantita tutti i giorni della settimana, capito? Buongiorno intanto se siete arrivati per la prima volta qui. Mi fate salutare Margherita, che è una nuova ascoltatrice. Ciao! Margherita da dove? Ne avevamo già un paio di margherite che si facevano sentire molto spesso. Alla mattina un'altra margherita, fammi sapere per favore. Cogliamo questo fiore, fiori di lilà, che arriva sicuramente da un'altra radio. E allora, se siete qua magari per la prima volta, una delle prime volte, quando mi mandate un messaggio, se vi venisse la voglia di farlo, fatemi sapere anche qual è la radio che avete mollato per stare con noi, da quanto poco tempo state qui. Perché ci dobbiamo vantare?
1: No!
0: Non è per quello, è per sapere cosa posso fare per tenervi attaccati qui. Per esempio, questa mattina vi va di lusso. Sono pronto, in qualità di uomo della sveglia, a farvi tirar fuori una cosa da insegnare, come elegantemente sappiamo fare noi membri della famiglia e voi, su tutti, ai giovanissimi che non hanno vissuto una cosa. Gliela spiegate voi. Per esempio, la frase che vi ho chiesto di chiudere, vieni che ti spiego, vieni che ti spiego cos'è una canzone, un gruppo, un genere, un artista, un genere musicale, un videogioco, un ballo, ma vale perché ne so anche per un fenomeno che non esiste più, un cartone animato che non esiste.
2: Per Gloria da Torino.
0: Gloria!
2: Lo so che è un po' presto per rivolgersi ai bambini, però cioè.
0: Guarda che sono già svegli invece, li svegliano a quest'ora.
2: È da pensare.
0: Poi sai che siamo il programma più ascoltato anche dai bimbi, quindi fallo pure.
2: Vieni nel mondo delle fiabe di tanti anni fa, quando erano in vinile e la mia mamma tutte le settimane mi comprava la fiaba con il dischetto.
0: Ricordi la sigla delle fiabe sonore?
2: Che faceva? A mille ce n'è nel mio mondo di fiabe da cantare.
0: Senti Gloria, te l'ho cercata e trovata, guarda.

0: famiglia.
1: La famiglia.
2: Allora datevi da fare, vieni che ti spiego una canzone, un genere, un artista, un videogioco, un ballo, saprete fare meglio di me senz'altro. 342 6543210. Anche se poi c'è qualcuno che giustamente richiama l'attenzione su qualcosa che secondo me era sfuggita ai maschietti.
3: Alter, buongiorno, Ronny della provincia di Belluno.
2: Ronny, assumiti le tue responsabilità.
3: Venite, venite che vi spiego chi erano le ragazze cinna cinna.
4: Venite lì, levate gli erbini a staggetti.
2: No, ma mi è piaciuto come l'ha detto, cinna cinna. Ciao caro, buongiorno anche a te, amico da Belluno.
5: Buongiorno Valterino. Ciao. Barbara da Roma.
2: Ciao Barbarella.
5: Ma te lo spiego io cos'era una volta, non il cellulare. La campana, o il gioco dell'elastico, ma che ne sanno i ragazzi di adesso?
2: Ma non così, poverini, loro sono giovanissimi e non lo sanno, ma che ne sanno, te lo spiego io, questo è il senso, capito? Se no poi ci danno del boomer.
6: Walter, Gianluca da Sanremo in itinere Imperia.
2: Ciao, ciao, amico.
6: Come spiegarli alla nuova generazione? L'Italia nazionale di calcio campione del mondo.
2: Sono cambiate un po' di cose, non gliela facciamo proprio, capisci?
7: No!
2: Bruno!
8: Buongiorno Walter, Bruno da Torino.
2: Ciao amico mio.
8: Quando si andava a ballare e si aspettava che il

0: metteva un lento per approcciarsi con la ragazza preferita.
1: E 9 su 10 ti diceva di no. Quella canzone, dimmene una.
0: E aspettavamo la canzone dei Kudu Club.
1: Qual era?
0: Do you really want to me?
1: Senti Bruno, ti voglio far felice, ti voglio far tornare a quando eri giovane. Culture Club, do you really want to earn me nel morning show?

Club Boy George, che è ancora in giro, e come se lo è, merito di Bruno da Torino se abbiamo messo questa canzone. Perché l'abbiamo messa? Beh, un po' perché tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma pure il sabato, anzi anche al sabato, c'è un M280. E poi l'abbiamo scelto proprio in funzione del fatto che questa mattina vi abbiamo svegliati anche con un'idea, quella di spiegare ai giovanissimi che non abbiano vissuto proprio un momento, piuttosto che un genere, un videogioco, un ballo, un fenomeno, una canzone, una serie TV,

0: per esempio, capito? Cioè è un modo diverso, adesso non è che è discutibile. Noi ballavamo in un certo modo, loro ballano in un altro modo, comunicano così. E allora stamattina è proprio della serie Fuori tutto, fuori una cosa, quella che ai giovani volete spiegare voi, una canzone, un genere, un videogioco, al 342 654 3210. Anche un'emozione alle volte, Fabi.
1: Ciao Walter, sono Fabiana da Nerviano. Io spiegherei
0: sai che mi piace il sospiro, come per dire non ne usciamo, va,
1: ai bambini, ai ragazzini, il brivido delle notti dei mondiali dell'Italia, che non so quando riusciranno a provare quelle emozioni ancora. Ciao,
0: ragazzi.
1: Buona giornata.
0: Ma tipo
2: notti mai.

0: anche quello, ma chi glielo spiega? Non ci credono. Nino!
1: Buongiorno Walter, Nino da Palermo.
0: La Sicilia presente, ciao Nino.
1: Dai, vieni che ti spiego come si pedalava con il sì quando rimanevi senza benzina.
2: Ma tu la pistola,
0: Walter. Ciao Gianluca, ciao.
2: Ma che ne sanno i ragazzi?
0: Ma calmi, adesso non è che è colpa loro, sono giovani, non lo sanno.
2: Ma
0: no.
2: Che cos'era? Super

0: Fumetti in TV.
1: Sai che sono super citati.
2: Buongiorno
1: Sandra.
2: Valterino, ciao, buongiorno ciao. Famiglia.
1: Allora chiudete la frase, vieni, proprio ho detto così, vieni che ti spiego, giovanissimi, una canzone, un genere musicale, un videogioco, un fenomeno, un ballo, un artista, una serie TV, fate voi, vai.
2: Come spiegare ai ragazzi di oggi com'erano i grandi gruppi?
1: Tipo?
2: Freddie Mercury.
1: Capito, lo sapevo saresti arrivata ai Queen, lo
3: buongiorno
1: sapevo.
3: A tutti, buon inizio settimana.
1: Ciao.
3: Allora, bisognerebbe spiegare ai nostri giovani che cos'era la vera trasgressione, quando noi facevamo sega a scuola e non era possibile reperirci perché non esisteva il registro elettronico.
1: No,
3: proprio l'emozione, l'organizzazione con i compagni di classe nello zaino.
1: Vabbè, ma noi non glielo dovremmo dire queste cose, noi non traduciamo sempre, come dire, quello che è stato per noi anche verso il bene, cioè della serie io sono sempre andato a scuola, sono sempre, io dico sempre la verità ai miei figli evidentemente, ma credo anche molti di voi, cioè tu pensi e rivendichi anche che in realtà loro dovrebbero fare anche queste esperienze, immagino, vero?
3: Trick and track, Coca-Cola, cose,
1: cioè. Vabbè, ho capito il senso, tesoro. Ciao.
4: Buongiorno Walter, Marco e Gabriele dal camion.
1: Sì.
4: Vieni che ti spiego chi erano i paninari.
1: Bello, spieghiamo bello.
4: Noi chi erano.
1: Va bene, dai raga, buongiorno, è puntatona quella di questa mattina, non esco vivo, lo so, ma mi piace un sacco essere così con voi.

0: puntatona.
1: Questo è il Morning Show, anche a sabato.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
2: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
3: Sì.
4: Fargetta.
2: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso. E come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
5: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
6: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.

0: www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
2: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: invece bisogna saperlo tutte le mattine qua nel Morning Show di M2O. E poi vi va pure di lusso se siete arrivati soltanto adesso. Abbiamo fatto più di un'ora insieme, essendo il primo programma che si sveglia la mattina dalla radio, la radio M2O. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Ma intanto, se siete arrivati e se vi va di stare con noi anche oggi, già alla fine della puntata mi ho immaginato che già nei primi minuti potesse capitare ed è capitato, sarà capitato anche a voi di farvi arrivare dei brividi che arrivano anche indotti, se volete, dai membri della famiglia che si ricordano cose. Fuori una cosa che i giovanissimi non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi. Che ne so, visto che la frase da chiudere è "vieni che ti spiego", una canzone, un genere musicale, un artista, un videogioco, un ballo, un fenomeno, tipo...
1: Buongiorno Walter, Yuri da Ceccano.
0: Ciao Yuri.
1: Ma che ne sanno dei Banana Split?
0: Vi ricordate la sigla? Come faceva Yuri? Come
1: la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Questa. Beh, questa fatico a ricordarmela io. La sigla sì, però non ero un fan. O forse non era mio contemporaneo, è vero? Vuol dire che ero giovane?
1: Beh. La, la, la.
0: One banana, two banana. Questo era. Allora vi do il numero intanto: 342-654-3210. Te lo spiego io.
2: Buongiorno Walter, Stefano da Merate.
0: Vabbè, spiegaglielo
2: vieni
0: tu.
2: Qui, vieni qui, vieni che vieni. Ti spiego bene come funzionavano i telefoni a gettoni. Cellulari non esistevano ancora.
0: Questo lo so, ma bisognerebbe spiegarlo a loro come funzionava. Mica è colpa loro, ma meno male.
3: Vieni,
0: che
3: vieni che ti spiego cosa vuol dire andare in discoteca e aspettare che arrivi il lui o la lei.

0: Chi speravi? E poi riuscire magari a scambiarsi il numero e aspettare ardentemente uno squillino.
1: Ma scusa, ma eri tu che aspettavi? Era lui che si faceva avanti?
0: Fiammetta da Sestri Levante.
1: Da Sestri Levante, Liguria. Ciao, Fiammetta.
2: Ciao, Valterino, buongiorno. Ciao. Come ve lo spieghi? Cosa significa avere la ritirata, non poter uscire, no?
1: Allora lo dico ai giovanissimi che sono un po' più liberi, diciamo così, un eufemismo, il fatto di avere un orario e da rispettare quell'orario soprattutto,
2: poter
1: vero,
2: fare
1: Anto?
2: Niente sì. Vabbè, diciamo che poi alla fine mi sono ripresa dopo certo. il mal tolto. Ciao, ciao a tutti, ciao. Antonella da Gioia del Colle.
1: Antonella da Gioia del Colle, Bari, ciao
3: Walter, Manu e Cosimo da Margherita. Che io lo spiego ai ragazzi di oggi quando c'era la lira.
1: Hai capito, ragazzo mio?

0: c'è valterismo nell'aria.
1: Più musica. M2O. Più musica.

0: siamo noi, senza saccenza, ci mancherebbe. Che ne so, una canzone, un genere musicale che non c'è più, un videogioco, un ballo, un fenomeno, di meno un altro, una serie televisiva. La frase da chiudere, vieni, vieni, vieni che ti spiego cos'era, chi era. 342-654-3210, lo sapevo, vi sareste buttati anche sulle grandi discoteche, questa la conosco bene però,
1: Walter, buongiorno.
0: E forse lui lo
1: come
0: sa.
1: Come glielo spieghiamo ai giovani d'oggi che cos'era lo Studio Z?
0: Io glielo potrei spiegare, amico mio, perché ho passato nottati lì, ero lì praticamente venerdì, sabato e domenica pomeriggio, ma a ballare.
2: No.
0: Come sempre a farvi ballare, questo è un po' il senso. Era una grande discoteca, però la più grande discoteca della Lombardia.
3: Ciao Walter, buongiorno, sono Alessandro da Catanzaro.
0: Ciao, ciao.
3: Visto che il tema era vedere qualcosa che i ragazzi non hanno mai vissuto,
0: hai ragione, sai che non ci avevo pensato, ho messo Spagna poco fa con Easy Lady e giustamente
3: era l'emozione di cercare di capire se i cantanti erano italiani o stranieri.
0: Beh, anche adesso se metti alcuni cantanti non si capisce se siano italiani o stranieri.
3: Ho messo Spagna, io ricordo Raf con Self Control.
0: Sai,

0: inglese proprio.
1: Poi un po' si prestava, vero?
0: Beh, un altro evidentemente l'ha tirato fuori lui ed era non soltanto l'unico, peraltro, Ralph, che vi faccio ascoltare nella famiglia del Morning Show di M2O con Self Control.

0: che questa mattina, lo sapete, tra le 7 e le 8 quando inizierà il gioco.
1: Inizia il gioco.
0: Il gioco si chiama il Quizzolo, vampata con la scritta il morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Allora fammi dare qualche riferimento. Serena, te lo dico subito. C'è una reunion ormai della famiglia del morning show di M2O, è tutto vero, non è una cosa inventata al momento. Ci vediamo tutti quanti a Milano, Parco Sempione, 10:30 della mattina, portate pure i bimbi, tutta la famiglia. Eh sì, perché sarà bello fare la radio là insieme con voi, insomma abbracciarci, stare insieme, saremo qualche migliaio secondo me, quindi

questo, ma no, guarda che... E invece guarda, leggo, Walter ci sarò, che è una marea di amici, ma questo mi fa tanto bene. Ci sarò a Milano, Joe, farò quasi 1000 chilometri per te, che bello che... Anche non dovessi farli, ma già l'idea, il pensiero, basta il pensiero, capito? Allora, mandate un messaggio adesso se non vi hanno mai salutati in questa radio, in questo programma, nel Morning Show di M2O. Messaggio di testo lungo tutto il corso.

0: dimmi.
1: Faglielo dire, faglielo dire.
0: Arriva, arriva, arriva, arriva.
1: Allora, buongiorno miei cari vicini. Dall'ultimo messaggio arrivato, verso dove arriveremo, perché sono tantissimi, centinaia, non li posso leggere tutti. Se siete tra quelli mai salutati in questo programma, state ascoltando il Morning Show di M2O. Waiting for the telefonata bella, Alessandra, Marino, Roma. Walter, saluta.

0: Vito da Terlizzi, Bari, Erika, Marica, Roma, dal pulmino dei ragazzi del Tangram. Ciao ragazzi! Un abbraccio forte! Salutaci Walter, Manuel, buongiorno Michela da Minervino Murge, salutami, buongiorno Erika, buongiorno Carlotta da Siracusa, Gabriele da Ruvo, Damiano da Trinitapoli, ciao, e aspetta, Carmelo da Catania, Giuseppe da Tricase, Clevi, Walter da Monterotondo, Riccardo da Paderno, Francesca non mi saluti, vai Walter, da Cisterna, un abbraccio, buongiorno a Katia, buongiorno a Serena dall'Ariano, l'ultimo dai, Laura da Roma, buongiorno raga, allora arrivato?
1: Arriva
0: Allora, la radio M2O, fatemi mettere un po' di ordine per quelli appena arrivati proprio in questo momento. Noi giochiamo tutte le mattine per meno di un'ora, cioè prima delle 8 del mattino. Tra tutti voi che avrete risposto bene alla domanda che sto per farvi oggi, è puntatone da record, mi raccomando. Uno di voi, una di voi andrà in diretta per la telefonata bella e vi faremo sentire qual era la risposta corretta e chi si porta a casa la lampada del morning show di M2O, ok? Allora, un cestino contiene 20 frutti, fatto?
2: Beh.
0: Quindi nel cestino ce ne sono 20, li vedete? Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Un cestino contiene 20 frutti, così avete metabolizzato. Ma se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Giocate da questo momento al 342-6543210.
3: Dai, non incidese!
0: Guarda che stamattina vi do un aiuto bello. Datevi da fare, anche se qui nulla è come sembra.
4: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me, may I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: dai, la metto.
1: Sveglia,
0: vai.
1: Sveglia.
2: Sono le sette già.
1: Caffè che fumo.
0: Questo è fatto da un ascoltatore nostro e vostro, da un membro della famiglia.
1: Due o quattro.
0: Radio M2O, vai.

0: prova costume, si asciuga il costume. State giocando con me, abbiamo appena iniziato. Se siete appena arrivati, provate a vincere la lampada del Morning Show di M2O. In un cestino ci sono 20 frutti, ok? Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? 342-6543210. Chiedete un aiuto.
1: Secondo me ci sono 13 mele.
0: 13 mele, ragazzi! Quando sentite Mavalà è perché proprio l'Italia, gli italiani, proprio i membri della famiglia si girano di schiena con la mano a cucchiaio e dicono: ma no, ma no,
2: no,
0: ma figurati se no. Non piangete, no. No, che goduria quando vi facciamo piangere per il fatto che avete sbagliato. Beh dai, basta,
2: no.
0: Dai. Allora guardami, un cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Giocate solo a questo numero, mi raccomando.
3: Buongiorno Walter, Cristian da Vigevano.
0: Dai Cristian, mi sembra un po' spocchioso, perché vedi che... Vedi,
3: ci sono sempre 6 mele.
0: Lo vedi che lui è...
3: Ti ciao,
4: faccio buona... i complimenti.
0: Non lo so, perché l'ha detto come fosse convinto di averci preso. Io non dirò no, ma dirò che...
4: Nye.
0: È l'inno della spocchiosità. Perché lui è spocchioso. C'era della spocchia proprio, cioè, tu l'hai sentito che... Dai, dai, falli giocare. 342-6543210. Mettete rubrica a questo numero, vai.
5: Batterino, buongiorno. Ciao. Siamo Maico e Maria d'Altofascio.
0: Ciao ragazzi, ciao.
5: Sono 4.
0: 4 dalla Toscana, dicono 4, raga. Sì, perché il cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
6: Quante? La sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola. Sono 4.
0: Sì, perché se dite che è facile, pure la sola, sola, sola, parte l'inno della spocchiosità, capito?
2: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, senti, l'aiuto ve lo do questa mattina, ve lo posso dare, però se volete in giappo, vai. Allora, quando c'è lui, il numero è sempre quello. Se avete fatto un po' di attenzione alla famiglia del Morning Show di M2O, lo sapete. Ah, la maglietta a riga è bianca e rossa. Sì, Miola.
7: Ciao,

0: Morning Show di M2O, cioè con
1: la famiglia.
0: Allora, stiamo giocando, abbiamo appena iniziato. Inizia il gioco tutte le mattine alle 7, dura fino alle 8. Datevi da fare.
2: Inizia il gioco.
0: Basta rispondere al quizzo, si chiama così. Quindi intorno alle 8 del mattino, telefonata bella, vi chiamo io, dovreste sentire la mia voce. Sappiate che sareste quelli scelti in mezzo a tutti gli altri che hanno risposto bene e che si porteranno a casa la lampada con la scritta il Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. La domanda è questa: un cestino contiene 20 frutti, se ci sono 6 per in più delle mele, quante sono le mele? Si gioca al 342 6543210. Sarà servito l'aiuto in giapponese?
3: No.
0: Aspetta.
4: Buongiorno Valtteri, sono da Roma.
0: Vai da Roma.
4: Sono 14.

0: quanti avete detto 14? Di meno di 14.
1: Buongiorno, vivo da Napoli.
0: Ciao. Vai.
1: La risposta esatta sono 8.
0: 8 da Napoli dicono 8. Non ho detto no, potrebbe essere.
2: Ma è facilissimo.
0: È l'unica regola che abbiamo messo all'inizio della stagione anche quest'anno, lo sapete, da 7 anni abbiamo messo su famiglia. La famiglia, quella che inizia prima di tutte le altre, alle 6 meno un quarto, lo sa che se doveste dire che è facile parte lo gnegne che è l'inno della spocchiosità. Ma scusami, se un cestino contiene 20 frutti, se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele, raga?
3: Walter, Paolo da Barletta, la risposta è facile.
0: È facile, raga, lo vedi che quando uno dice che è facile ti parta proprio d'ufficio. Vabbè, senti, sai che non ci provo neanche a svegliare il mio amico Mario Fargetta? Perché secondo me lui arriva un po' più tardi, proprio, cioè glielo dico. Ti ascolto tutte le mattine, ascolto me poi. Ciao Marietto, music!

gliel'ho detto più volte. Mario, il mio amico Mario Fargetta, lo sa che questa è una delle sue e delle mie favorite, guarda. Mamma che bella. Beh, bella nella versione originale e poi

0: quando uno la tocca bene quella canzone, perché questa andava toccata piano, non era facile, diventa un capolavoro assoluto. Allora, mi va di giocare con me anche questa mattina, subito?
1: Dacci un aiuto, o vatter, dacci un aiuto.
0: Senti, vi do un aiuto a proposito del quizzo di stamattina. Senti che aiuto, guarda, datti una mano. Sì, perché un cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
2: La domanda del quizzo.
1: Quizzo!
0: Beh, spero abbiate ascoltato l'aiuto. Avete riconosciuto la canzone? Beh, è talmente semplice, talmente facile e talmente immediata che credo di sì. Vi dico soltanto che la versione originale è di Bennato, ok? Mi date un attimo, arrivo con l'aiuto.
3: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: rap. I to the sea, to the E, to the M, to the C, Ice MC per accogliervi questa mattina. Beh, avremmo potuto mettere anche, perché sapete che poi scatta il contest, bom dighi dighi dighi bom dighi bom. Ho voluto preferire però una canzone che secondo me, anche secondo voi, è
1: mamma vabbè, vabbè,
0: è da pelle d'oca,
1: pelle d'oca mi
0: è proprio da pelle d'oca, d'oca, quindi così è.
2: Arriva
0: alle 7, arriva.
2: Dimmi.
0: Un cestino contiene 20 frutti. Fatto? Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? La domanda è: quante sono le mele? Si gioca al 342-654-3210.
3: Vai. Secondo me 14, ciao da Caterina.
0: 14, raga! Troppe, di meno.
4: No!
0: Scusami, un cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Ce ne sono in più delle mele, come ve lo devo dire?
5: Non... Ciao Walter, buongiorno, sono Fabrizio da Rimini. Secondo me la risposta al quiz di oggi è 4.
0: È 4 secondo lui? Sì, perché il cestino ne contiene 20 in totale. Ma se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? La domanda di questa mattina. Fammi fare un giro dell'Italia, dove andiamo? Vai.
6: Sono Teresa da Cotronei.
0: Ciao,
6: è facile. Le pere sono 13.
0: Ha detto che sei facile.
7: Ti faccio i complimenti.
0: Teresa, tu lo sai che io ti voglio bene perché siamo il programma ti più ascoltato dai bimbi anche la mattina, ma hai detto che è facile. Ciao tesoro, un bacio. Anzi, fate quello questo potrebbe essere un tuo compagno di classe, capito? Che fa gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign
1: risposta esatta è 4.
0: 4 anche
4: Walter,
0: lì.
4: Rettifico la risposta. Vai, la mela è 1.
0: È una soluzione.

0: proprio. Allora, senti, il cestino contiene 20 frutti, in totale sono 20. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Giocate anche adesso, prima delle 8 del mattino, quando farò la telefonata bella. Si vince, lo dico a lei, signora.
1: Buongiorno,
0: sì, lo so. Dico, signora, si vince la lampada del morning show di M2O.
2: Vai.
1: Allora, buongiorno Walter,
0: ciao,
1: sono Giuliana da Castelfidardo.
0: Ciao.
1: E per me le mele sono 7.
0: Sono 7 le mele per lei, ragazzi. Da dove non ho capito, però perfetto.
3: Ciao Walter.
0: Tanto segnano tutto.
3: Roberto
0: la
3: Staranzano.
0: Oui,
3: per me sono 2.
0: 2 mele soltanto.
4: Ciao
0: Roberto.
4: Walter, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Vai. Daniele da Cagliari.
0: Oh, la regola è che se non dico no, potrebbe essere, potrebbe non essere. Vai.
4: Sono 6.
0: 6 a Cagliari, ragazzi. Sono 6. Vai.
5: Ciao, sono Tiziana da Milano.
0: Ciao Tizi.
5: E allora, le pere sono 13.
0: Sono 13 le mele. Ciao,
6: dacci
0: ciao.
6: Un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Non incidesse.
0: Senti, sai che vi voglio dare un aiuto che secondo me potrebbe anche essere che faccia scattare il momento cara io, cara tu, karaoke, vedi?
7: Dai, facciamo il karaoke. Tutti i giorni
0: vecchi discorsi, sempre. Ma perché ho messo questo disco secondo voi? Che aiuto è?
8: Storie
0: tutti i giorni

0: Ma tipo Mauro Michelini la potremmo mettere tutta questa qui un giorno? Non so, una mattina uno dice che...
1: No!
0: Ok, grazie. 7.38 della mattina, stiamo giocando. Andare, andare! Anche oggi nel quizzo di M2O, prima delle 8 della mattina, quando arriverà la telefonata bella per regalarvi il morning show di M2O in una lampada, quella che cambia colore in base all'umore, ma nulla è come sembra.

0: dei membri della famiglia del Morning Show di MDO. La famiglia.
1: La famiglia.
0: State ascoltando il programma di Tutti Dei, da lunedì al venerdì, versione bonus extra anche al sabato. Anche al sabato. Allora, buongiorno. Il cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 peri in più delle mele, quante sono le mele? È la domanda del quiz di oggi. Abbiamo già iniziato a giocare.
2: Inizia il gioco.
0: Non è che possiamo aspettarvi tutte le mattine a quest'ora, vedi? Avete meno di un quarto d'ora per rispondere a questa domanda col vostro nome e la città. Il numero è il 342-654-3210. Però non chiamate la radio, mandate un messaggio, mi raccomando. Sto per darvi un aiuto e mettere no stress. Quella di Lauren Wolf, aspetta.
3: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.

No stress! Via lo stress nonostante l'inizio della giornata, ma lo sapete che stiamo insieme, condividiamo apposta noi. Beh, quelli che stavano chiamando questa mattina è perché magari pensavano, arrivati in ritardo, che noi non ci fossimo. Noi siamo sempre

0: Francesco da Firenze, scusami.
1: Allora, io non ho ascoltato quello che hai detto prima. Metti avessi ragione prima, ma dillo, vai.
0: Sono otto le mele.
1: Otto le mele, sbagliato, ragazzi. Non vi posso dire se di più o di meno. Ma non sono otto, no?
2: No!
1: Scusami, ma il cestino contiene 20 frutti. Se ci sono 6 pere in più, non 6, 6 pere in più delle mele. Quante sono le mele? State giocando, dai, su!
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Oi. Buongiorno dal Trentino. Sono
1: Manuel. Beh, tu sei un esperto di mele. In Trentino avete delle mele buonissime.
3: Le mele sono 4.
1: Sono 4 le mele, dicono dal Trentino. Ed è per questo che l'hai sparata grossa. Ti metto nel pensato io a riflettere, vedi? La base, secondo gli scienziati, che aiuterebbe a riflettere, più o meno fa così.

0: cestino ce ne sono 20 di frutti. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
1: Buongiorno Walter. Ciao. Le mele sono 7, le pere sono 13. Gabriel da Napoli.
0: Amore, grande.
2: Buongiorno Walterino.
0: Cioè, adesso io non dico se sia sì o no, ma mi sembrava convinto.
2: Buon lunedì.
0: Ciao.
2: Le mele sono 6.
0: Sono 6 le mele, raga. È sbagliato, non sono 6.
3: No.
0: Non sono 6, raga, pensa.
4: Allora, siamo Alessia
5: e Nicola da Bari.
4: Beh. Per noi le mele sono 7.
0: Sono 7, dico.
6: Ma scusa, ho sbagliato, Walter. Sono sempre Diego, è 13. 13. È 13.
7: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, vi do un aiuto. Chiedete agli adulti, lo dico ai bimbi, eh.
8: Beh, dopo questa, però, raga. Bam, bam, bam, bam,
0: bam, bam. Aiutone 342-654-3210. Sì, perché il cestino contiene 20 frutti in totale, eh. Ma se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele? Anche dopo l'aiuto, però, non dimenticate che qui nulla è come sembra. Can

0: mattina, e questo è il momento più bello in assoluto, perché quello arriva alle 7. Il quiz Zodiac M2O, il gioco più giocato in Italia, ma questa è l'ora in cui poi tutta l'Italia si lamenta.
1: Non ci chiami mai.
0: Allora mi fate andare per favore a Roma in questo momento. Andrea! Andrea, puoi abbassare il volume? Andrea!
2: Eccolo!
0: Oh, che... ma sei stato capace di abbassare il volume del treno, bravissimo!
3: E fischia il treno!
2: Sono sceso dal treno, ho fatto prima!
0: Grande, ragazzi, ha tirato il freno d'emergenza! No! Cioè, ma tu capisci la coordinamentazione, come direbbe quello che non sa parlare? Cioè, io l'ho chiamato, lui era sul treno, non si capiva una mazza, ho detto puoi fare qualcosa, lui è sceso alla prima. Ora chi se ne importa che arriverà sul posto di lavoro con 3 ore di ritardo, ma...
2: No, 3 ore no, però tanto sono in anticipo, quindi ho fatto...
0: Ti voglio bene, Andrea.
2: Guarda,
0: ti darò anche dei gettoni d'oro in aggiunta.
4: No.
0: Con il freno. Andrea, ma tu stai con me tutte le mattine?
2: Sì, da un po' di tempo, da circa un annetto, sì, diciamo.
0: E questo come ha inciso proprio sulla tua salute psicofisica e mentale soprattutto?
2: In maniera devastante.
0: Lo so. Immaginavo. Allora, Andre, è bello averti qui. Che stai andando a fare? Cosa fai stamattina? Che lavoro?
2: Guarda, io lavoro nel settore dell'informatica e sto andando in ufficio, insomma.
0: Dai.
2: Niente di particolare.
0: No, beh, caspita, altro che, insomma. Ma nel senso che curi i mali della tecnologia, è così? Più o meno?
2: Guarda, curo i mali delle persone che devono lavorare con i computer, quindi...
0: Hai capito? Non deve essere semplice. Senti, roba di mele, il cestino l'hai visto che conteneva 20 frutti? Ve ne ho mandato uno ciascuno, anche lì a Roma. Se ci sono 6 pere in più delle mele, quante sono le mele?
2: Le mele sono 7.
0: Ma certo, ragazzi. Poi metto la spiegazza sia su Instagram che su TikTok, perché ora mi diranno, tu lo sai cosa capita, no? Dopo che vi ho fatto vincere, arrivano tutti quelli che dicono, ma no, non sono d'accordo. Non sono mai d'accordo, guarda. Allora, sei pronto che facciamo lo gnegne a chi non ha vinto?
2: Ah, assolutamente sì, adesso sono tre nostra.
0: Vai.
2: Gnè.
0: Lui è fermo ad una fermata mentre fa gnè. Lo capisce che è?
5: Cavarteri, levate gli erbini.
0: Lo capite come siamo messi? Andre, ti faccio arrivare la lampada, quella creata dai ragazzi di Inserti Luminosi. Ti voglio un gran bene ed è bello che tu ti metta in gioco come facciamo noi tutte le mattine, davvero.
2: Grazie.

Avete capito il senso? È meraviglioso. Guarda che questo lo potete aggiornare anche proprio al vostro momento, quello in cui dovete dire a qualcuno tipo: dirai Mayday ma non ti sentirò, o no, e mi cercherai ma avrò spento l'iPhone, ti hai capito? Questo era il senso.

0: Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
0: Che estate esagerata!
1: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
2: 12, 13, 14 giugno. Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Signori, allora bella!
4: Dai, digitale.
3: Dai, chiudete questa frase, raga. Vieni, vieni che ti spiego cos'era, chi era. Tutto, vale tutto, State spiegando ai giovanissimi una cosa, tipo una canzone, un genere musicale, un videogioco, un ballo, un fenomeno. Vieni, vieni che te lo spiego. Cosa? Intanto c'è questo, 8,90.

Allora, siete pronti? Perché questa è puntatona, quella che sta per iniziare nell'ora bella, nel morning show di M2O dalle 8. Fuori una cosa che i giovanissimi, le giovanissime non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi. Che ne so, della serie dovete chiudere la frase "vieni che ti spiego cos'era, chi era", una canzone, un personaggio, un genere musicale, un videogioco. Capito? Una serie TV, un fenomeno. Ma insomma, datevi da fare.

0: piaci tanto. Stamattina vi ho chiesto di tirar fuori una cosa che i giovanissimi non hanno vissuto, ma gliela spiegate voi, come solo voi sapete fare. La frase è: vieni dallo zio, vieni dalla zia, che ti spiego cos'era, chi era, una canzone, un genere musicale, un artista, un gruppo, un videogioco, vale tutto, è un ballo, una serie TV, un attore, qualunque cosa.
1: Buongiorno Walter. Maria da Marino, provincia di Roma.
0: Da Roma, ciao Maria.
1: Allora, vieni che ti spiego io. Cala. Cosa si usava in Romania?
0: Sì?
1: All'inizio degli anni 90.
0: Uh-huh. In Romania sta dicendo, sì, all'inizio degli anni 90.
1: Questo della gelatina per i capelli.
0: Cioè, cos'è che utilizzavate? Questo è?
1: Acqua e zucchero.
0: Ma poi come se ne veniva? Era tipo cemento, vero? Beh, d'altronde ci sono alcuni gel che vengono utilizzati con l'effetto cemento. Quindi
2: buongiorno Walter, ciao. Carmela Milano. Oggi è vero, questa mattina stavo spiegando alle mie giovanissime colleghe.
0: Giovani quanto?
2: Cioè, loro sono sotto i 30 anni, okay. Io sono over 50.
0: Ma sei giovanissima anche tu, tesoro.
2: Che cos'era Spazio 1999?
0: Forse lì sì, se lo sono un po' persi.
2: Che ricordi.
0: Che ricordi meravigliosi.
2: Ciao.
0: Grande, capitani. 342-654-3210, ho appena dato il mio numero.
3: Manda un messaggio.
0: Vieni. Vieni, dottore, vieni.
3: Che ti spiego com'era messaggiare con i messaggi senza internet. Senza vocali,
0: hai capito? E quanto costava, peraltro, se sbagliavi pure.
4: Buongiorno, ciao. Valterino.
0: Ciao tesoro, ciao.
4: Io vorrei spiegare ai miei figli che cos'è la libertà. E in virtù di questo,
0: tesoro, proprio in questo momento storico. Fai bene, però.
4: L'anno scorso siamo andati al mare, ho preso i panini, abbiamo mangiato al mare e poi li ho fatti tuffare in acqua con vestiti, così, con tutte le robe.
0: E allora?
4: E la cosa bella, sai qual è stata? Che quando sono usciti dall'acqua e siamo tornati a casa, mi hanno detto: mamma, ci siamo sentiti liberi.
0: Ma la libertà, raga, la libertà, brava. E allora dai, che liberi, tuffarci in acqua tutti i vestiti. Liberità. Adesso io gli consiglio, per continuare questo momento di libertà, di buttarsi sotto la doccia tutti i vestiti.
3: No!
0: Gli ha insegnato e non lo possono fare. Era tutta un'altra cosa. Chissà perché. Mamma, raga, è il morning show di MRO questo, eh. Chissà perché. Cercamene un altro che faccia così. Cerca un'altra famiglia.
5: Però adesso siamo cosa? Che cosa che?
0: E cosa se?
5: Che cosa se?
0: Ho detto che questa è l'ora bella, eh? Quella.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: questo maledetto film, ragazzi. Beh, in questo periodo bellissimo, film di Michael Jackson, tutti ne parlate anche questa mattina. Vi ho chiesto di insegnare ai giovanissimi qualcosa che non sanno.
1: Senti. Buongiorno Walter, Marilena da Milano.
0: Senti,
1: vieni, che ti spiego chi era Michael Jackson.
0: Senti.

0: decidiate tutto voi che siete
1: la famiglia.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Allora, ci siete? Siete caldi?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui?
15: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Beh, ovviamente potete immaginare quando calo l'asso e perché mi gioco il jolly e perché lo so cos'è che vi piace e sono arrivati una marea di sì. Se siete appena arrivati, siete capitati magari intercettando una canzone che non ascoltavate da tempo, che vi sarebbe piaciuto passasse alla vostra radio. La vostra radio non l'ha mai passata,
1: no.
0: Ma la passiamo noi, siamo la famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Sono Walter Pizzulli, se vi è piaciuto qualcosa dateci una chance, fermatevi qua che capirete come funziona la nostra famiglia.
2: La famiglia!
0: Lunedì, venerdì dalle

0: non hanno vissuto, ma gliela spieghiamo noi, gliela spiegate voi, eh? Tipo con la frase da chiudersi: vieni che ti spiego cos'era, oppure chi era, una canzone, un genere musicale, un personaggio, un videogioco, un ballo, un fenomeno. 342-654-3210, vai!
1: Yeah. Vieni qua che ti insegno che cos'è l'attesa.
0: L'attesa,
1: ragazzi, l'attesa di connettere il modem a internet.
0: Sì, vero. Ta- ti ricordi? Meglio... vedi che non lo sanno loro, Mara.
2: Ma Valtteri, pure le lacrime stamattina mi fai venire con Vasco.
0: Hai capito? Sì, perché si parlava di libertà e allora liberi, liberi, capito?
3: Vieni, vieni qui che ti spiego che cos'era la Summer Card.
0: La Summer Card, tu vagliela dire ai giovanissimi, non lo sanno, ma mica è colpa loro, ci mancherebbe. Io sono dalla vostra parte apposta perché vi si possa spiegare se vi siete persi qualcosa, cosa vi siete persi. Adesso,
1: non vieni, è... zio, vieni, che ti spiego cos'era il modem a 56K.
0: Anche
1: e
0: lui.
1: Per aprire una pagina internet ci mettevi 3 anni.
0: Altro che, capito? Adesso tutto è subito, tutto è subito.
4: Buongiorno Marta, Francesco d'Alessandria. Vieni dallo zio, vieni che ti spiega chi era Pino Daniele.
0: Vabbè, allora dimmi.
4: Grande Pino.
0: Ciao. Però dai, così no.
5: Non guardarmi adesso, amore, sono stato.
0: Perché fate così?

0: cacchio, questa è una di quelle canzoni sulle quali tu non riesci a parlare, capito?
1: Questa è l'ora, bella.
0: E com'è?
2: È bella.
0: Capito perché l'abbiamo messa? Perché è bella. Posso mettere un disco della dance di un po' di anni fa? È di Bobby Brown.
3: And the two are old. Drop it.

0: dentro anche questa mattina. Però che bello che è! Sono arrivati migliaia di messaggi oggi. Intanto Bobby Brown and to complain that game nell'Ember Road. Mi è venuta in mente questa cosa di questo programma, di questa puntata che è diventata puntatona proprio ieri mentre ero in macchina. E quindi stiamo spiegando ai giovanissimi, senza saccenza, ci mancherebbe mica colpa loro se sono giovani, anzi, dovremmo essere un filo invidiosetti, noi invidiosetti! Allora la frase è: vieni che ti spiego cos'era, chi era, una canzone, un genere musicale, un videogioco, un fenomeno, una serie TV, un gioco, un videogioco, quello che volete.
1: Vai. Buongiorno a tutti, Chicca. Ciao Walter.
0: Chicca!
1: Vieni da zia, vieni che ti spiego cos'era. Era il mangianastri.
0: Il mangianastri,
2: vieni,
0: ragazzi,
2: e ti spiego l'elenco telefonico.
0: L'elenco telefonico.
2: Ciao ragazzi, ragazzi, giusto ieri ho spiegato ai miei figli cos'era una videoteca.
0: La videoteca.
3: Buongiorno, ragazzi. Ma chi si ricorda le schede delle cabine telefoniche?
0: Certo, chi si ricorda le cabine telefoniche?
4: E anche oggi gli occhi ce li siamo sciacquati.
0: Con Pino Daniele.
4: Grande, sì. Pino.
0: Grandissimo, il più grande, mamma mia.
3: Anna. Vieni che ti spiego cos'era il Festival Bar.
0: Ah, raga, il Festival Bar è citatissimo.
5: Buongiorno Walter, Andrea da Gorizia.
0: E staccato, citatissimo.
5: Vieni che ti spiego cos'era Metaslag nelle sala giochi. Jolly.

0: frase. Vieni, vieni, vieni che ti spiego cos'era, chi era. Tutto valeva. Giada!
1: Buongiorno, Giada da Castrolle.
0: Senti.
1: Giusto, giusto, settimana scorsa sono andata a fare la spesa e gli ho detto a mia figlia: oh, prendi il 500 lire per il carrello.
0: E lui? Lei? Loro?
1: Lei mi guarda malissimo e mi dice...
0: Lei.
1: Che cos'è?
0: C'ha ragione, altro che 500 lire, capito ragazzi? E poi non è così lontana nel tempo.
2: Vieni, vieni che ti spiego cos'era il postal market.
0: No, vabbè,

0: acquistare cose, ma questa la capiscono in pochi, evidentemente quelli interessati all'argomento. Ai maschi serviva per vedere anche qualcosa di bello, insomma, in generale.
1: Buongiorno,
0: bro.
1: Walter, buongiorno famiglia, Michele.
0: Sì, ci sono i bimbi, sai che faccio attenzione alle qua. Dimmi, Michi. Dimmi.
1: Vieni, vieni che ti spiego il 12:40.
0: Papà.

0: State qua, famiglia!
1: Famiglia!
2: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test drive.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
1: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto
3: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng,

0: camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: essere vero?
1: Sì. Beh, ma quello era un altro gruppo, questo invece era Mr. Worldwide, Pitbull Don't Start the Party. Mi fate chiudere bene questa mattina, perché vi ho chiesto di tirar fuori una cosa che i giovanissimi non possono capire se non gliela spiegate voi.
2: Vieni, zio, vieni, che ti spiego la luna.
1: La luna nera, che era un programma.
3: Pezzonetta da Cervetta di
1: ciao,
3: Roma.
1: Ciao Simo, ciao.
3: Vieni, vieni, che te lo spiego io, chi era il banco del mutuo soccorso.
1: Ma io sai che lo adoravo, veramente. Paolo maledetto. Ma anche Moby Dick, ma ce n'erano mille, fortissimi loro.
4: Panterone, buongiorno. Ma tu ti ricordi il trillo su MSN?
1: Certo, su MSN.
5: Buongiorno Walter, ciao, ciao. Ma la signora di prima ha citato le schede telefoniche, ma vogliamo citare i gettoni?
1: Che sai che mi dava nervosismo quella cosa lì che stai per dire?
5: Tu eri in fila per fare la tua chiamata ai tuoi cari, ti mettevi lì e facevi suonare.
1: Ciao, quello era un modo per dire muoviti, questo era, capito? Dai, di la verità.
6: Ciao Walter, ciao famiglia.
1: Tanto ormai è prescritta, si può
6: Cristina
1: dire.
6: D'Alecco.
1: Ciao Cri.
6: Ma tu te lo ricordi il duplex del telefono?

0: piaciuta tantissimo la trasmissione di stamattina, non è ancora finita nel morning show di M2O tutti i giorni da lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Piaciuta perché piace molto dire agli altri, a quelli che credi che tu non sappiano, vieni, vieni qui che ti spiego. Avete spiegato un sacco di cose, soprattutto musica, ma anche spot, per esempio colonne sonore, soundtrack, ma anche al cinema si stava meglio evidentemente da quello che avete raccontato. Tutto è pronto, manca veramente poco, poi tra poco vi aspetto tutti quanti insieme nell'area Family and Kids. Vi hanno raccontato di questa cosa, che oggi c'è The One and Only, l'unica reunion della famiglia del programma Il Morning Show di M2O. Appena entrate, proprio lì ci troverete ad accogliervi, nell'area Family and Kids, Parco Sempione, per il Party Like a DJ, a partire dalle 10:30, oggi con me, con tutto il Morning Show di M2O, con voi, con la famiglia.
1: Più musica.

0: alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
4: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
3: Che estate esagerata!
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
6: In FM Lab su M2O.it.
7: Le 9 in punto qui su M2O. Buongiorno a tutti! Le 9 in punto di questo sabato 6 giugno. Ciao a tutti da Patrizia Principali, siete pronti? Andiamo, anzi, amuni!
6: M2O. Più musica. M2O. What's your flavor?

0: l'ora che tutto cominci. Siamo felici anche noi. Cominciamo con un pezzo nuovo, M2 Hot. One Now.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

sono passati 12 anni ma ci trasmetti ancora, non lo so, quella magia lì, capoeira. Parlo stesso a me, Gregor Salto. Che c'è adesso? Sam Jacobs. Senti qua, questa si intitola I Don't Mind.

0: Ancora buongiorno, ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Questa mattina è in tantissimi gli amici direzione Party Like a DJ. Non poteva assolutamente mancare anche la famiglia Elisa, Claudio, Sonia, Emma. Emozionatissimi, non vedono l'ora di incontrare il nostro Walter nazionale. Walter, sì, ragazzi, stanno arrivando per lui. Walter, preparati perché sono in tantissimi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3, in farmacia e parafarmacia.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: life, vivi la tua vita, che poi è un motto, no? Sì, ma soprattutto è un tormentone, quindi grazie a Shorty per questo tormentone estivo. Estate 2026, Lil, qui su M2O. Ciao amici, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, che belli che siete anche al 342-6543-210. Tra i tanti amici che hanno scritto e scrivono, ci tenevo a salutare Marco e Giada, che scrivono così: ci tenevamo tantissimo ad essere lì questo weekend per Party Like a DJ e per 1212 Celebration, ma a causa mio infortunio, ahimè, non riusciremo a venire, quindi vi ascolteremo con tutto il nostro cuore. Noi vi penseremo tantissimo, anzi state là perché tra poco torniamo indietro nel tempo con un M2 Old dal 1990. Subito invece qui su M2O tutte le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Cominciamo dalla cronaca. È di un morto, due feriti e un disperso il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina questa mattina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. A provocare la deflagrazione, avvenuta poco prima delle 6, secondo le prime informazioni sarebbe stata una fuga di gas. Notte di missili in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano una postazione radar iraniana, Goruk e l'isola di Keshm. I Pastaran rispondono prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Dalla guerra in Medio Oriente a quella ucraina, con Putin che rifiuta la proposta di incontro avanzata da Zelensky. Per ora non c'è motivo per questo colloquio, ha detto lo zar dal forum economico a San Pietroburgo. E intanto nella notte le forze russe hanno fatto sapere di aver intercettato decine di droni proprio nella regione intorno alla città affacciata sul Mar Baltico. Lo sport, tennis, a Roland Garros Arnaldi costretto a dare forfè a causa di un virus a poche ore prima di scendere in campo. In finale dunque ci sarà Cobolli, che affronterà domani il tedesco Zverev. Fuori il doppio azzurro, Bolelli, Vavassori sconfitti da Granollers, Zeballos. Formula 1, Gran Premio di Monaco, oggi le terze libere, domani la gara alle 16. Basket, Milano vince al Forum, gara 4 contro Brescia e raggiunge la finale Scudetto, sfiderà Bologna o Venezia che si affrontano stasera, con la Reyer avanti 2-1 nella serie. Ora il meteo.
0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata soleggiato al centro-sud, nuvoloso al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno localmente registrarsi anche lungo la dorsale appenninica. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

Yes Man, Dito nella piaga, qui su M2 948. Ancora buongiorno, ciao a tutti da Patrizia Prinzivalli. Oggi sabato 6 giugno, invece lunedì 1 giugno avrebbe compiuto 100 anni quella che forse è considerata la più grande diva della storia, Marilyn Monroe. Grandi festeggiamenti nei giorni scorsi, in particolare nella cittadina californiana di Palm Spring, dove lei aveva casa. Hanno organizzato addirittura un raduno di sosia al quale hanno partecipato più di 1000 persone. Ma c'è di più, perché ora tutti parlano di un suo reggiseno che è stato messo all'asta. E non si tratta di un reggiseno usato in un film famoso durante una particolare apparizione, ma è semplicemente uno dei reggiseni personali di Marilyn Monroe, risalente agli anni 50. Era partito da una base simbolica di appena $25 quest'asta, ma si prevede che superi i $20,000. Evviva Marilyn Monroe!

0: sempre Jennifer Lopez qui con David Guetta. Save Me Tonight. M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: To Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2O Cinema.
5: Lavorare da casa sembrava un sogno.
6: In smart working mi trovo veramente bene.
5: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
7: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
5: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
8: A buon'ora!
9: Dai!
5: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
1: M2O Cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
15: 10 secondi alle 10. Tutto perfetto, direi. Quasi le 10 di questo sabato 6 di giugno. Ancora ciao da Patrizia Principali, dai che si riparte. M2 Hit subito per voi.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Sono qui su M2O, magari anche proprio i sogni. Mi è piaciuto tantissimo il messaggio di Alessia che scrive: ho finito di scrivere la mia tesi di laurea e volevo festeggiare con voi proprio oggi che è il mio 50° compleanno. Non è mai troppo tardi, ma assolutamente. Complimenti, auguri Alessia, esempio di tenacia e anche devozione. A proposito di Joel Corey, il pezzo che abbiamo appena sentito, adesso invece c'è il nuovo di Kygo, Heaven on Your Mind, M2 Hot.

bellissimo il sound di Avicii, è la nuova canzone di Kygo ed è un tributo proprio ad Avicii. Con lui c'è il cantante americano John Chinminsky, che è la voce del brano Hey Brother di Avicii, appunto, del 2013. M2 Hot.

0: In forma lui è sempre. Jason Derulo è stato qui pochi mesi fa, qui intendo in Italia, all'Unipol Arena di Bologna, 3 mesi fa, sì, era marzo. Bello, in forma, bravo. Get Ugly qui su M2O.
1: That's ugly.
0: Più musica, ovviamente, questo vi piace tantissimo, lo so, eh. Tame Impala, Dracula, si intitola così, eh.

0: molti altri. Attenzione perché sono rimasti davvero pochissimi biglietti disponibili. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: weekend, Patrizia Principale. Amici, attenzione, attenzione, perché anche oggi, come ogni giorno, si giocherà al Play With Us. Quindi occhio, occhio, perché il regalo c'è, il telomare più zainetto. Quindi mi raccomando, tutti pronti come sempre al 342-6543-210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino o breve vocale. Non è ancora il momento, perché tra poco vi porto nel 1993 con un M2 Old. Subito invece arrivano le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Iniziamo dalla guerra tra Russia e Ucraina. A poche ore dal secco no di Putin alla proposta di incontro avanzata da Zelensky, Kiev ha lanciato un'imponente offensiva con centinaia di droni anche su San Pietroburgo, dove il Cremlino ospita il forum economico nel quale oggi è atteso l'intervento del presidente russo. In Medio Oriente ora gli Stati Uniti hanno attaccato alcune postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera Goruk sull'isola di Kesh, controffensiva di Teheran sui paesi che ospitano basi statunitensi, Kuwait e Bahrain. Ora la cronaca in Italia. Nelle Marche, a Porto Sant'Elpidio, una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas. Il bilancio di una vittima, 3 feriti e un disperso. A Brescello, nel Reggiano, invece, nella notte si è verificato un incidente mortale. Un'auto ha investito 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di 2 biciclette. Un 19enne ha perso la vita. Il secondo, 18 anni, è rimasto ferito alla guida del veicolo, un uomo di 43 anni. Siamo alla pagina sportiva. Tennis. Arnaldi si ritira a causa di un virus prima di scendere in campo contro Cobolli, che disputerà dunque la finale contro Zverev. Niente da fare per il doppio maschile. Bolelli, Vavassori sconfitti da Gragnon, Yers, Zeballos. Oggi alle 15 la finale femminile. Basket. Milano vince al Forum gara 4 contro Brescia con il risultato di 91-86, raggiunge la finale scudetto, sfiderà Bologna o Venezia, che si affrontano stasera con la Reyer avanti 2-1 nella serie. Ora il meteo.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Pochi cambiamenti invece nel pomeriggio, possibili fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.
0: Do it old.

0: voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
2: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
1: Ciao, sono Albertino.
2: Adesso sì! Adesso sì!
0: DJ Parade con Albertino e Fargetta, il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui?
13: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

Flamenco Paranoia Samurai J qui su M2O alle 10.47. Ancora buongiorno, buon weekend Patrizia Principalli. Amici, diciamo la verità. Capita a tutti ogni giorno di scrollare i social all'infinito senza leggere veramente quello che ci passa davanti agli occhi. Quando ce ne accorgiamo magari ci sentiamo anche in colpa e pensiamo mamma mia, questo telefono è diventata proprio una droga, oppure il mio cervello c'è concentrazione pari a zero. Allora in parte sì, è vero, ma non è tutto da buttare. Secondo una nuova ricerca potrebbe essere il contrario. Perché? Perché hanno scoperto che il cervello tende a ricordare dove trovare un'informazione piuttosto che l'informazione stessa, cioè se sappiamo di poter recuperare facilmente un contenuto online, dedichiamo meno energia a memorizzarlo. In altre parole, quando passiamo oltre un posto o un video, il nostro cervello potrebbe semplicemente stare lavorando in modo più efficiente, magari conservando proprio il percorso per ritrovare questa informazione in futuro. Bah, sarà vero, io questo non lo so, però a me capita spessissimo, ragazzi, non so se accade anche a voi, di prendere il cellulare per cercare una cosa e poi ritrovarmi a fare tutt'altra cosa e non ricordarmi neanche di quella cosa lì che dovevo fare.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato. Siete arrivati anche voi, come sempre in tantissimi, al 342-6543-210. Ma un solo fortunello o fortunella. Chi sarà il vincitore? Chi si porterà a casa il telomare più zainetto? Vorrei potervi premiare tutti, lo sapete. Ma in questo caso i fortunelli sono Pietro e Fabio da Monsummano Terme. Complimenti.

0: mondiali, ma il titolo dell'inno ufficiale che stiamo ascoltando qui su M2O e cantato da Shakira è tutto italiano. Dai, dai, qui su M2O.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Sono quasi le 11. Buongiorno a tutti. Buongiorno e buon weekend, Patrizio Prinzivalli, siamo pronti a ripartire. I treno stop subito adesso, Kylie Minogue.

su M2O. Ma mi chiedevo, ma Nicki Minaj è stata invitata al matrimonio di Dua Lipa? Non lo so, penso di no. Comunque magari sì, ci sono 300 invitati tutti lì a Palermo per 3 giorni meravigliosi, 26 cambi d'abito per lei, sono 3 giorni comunque, ragazzi.

la versione remix qui su M2O. I BTS che sono tornati. Sono tornati, sì, più forti che mai. Amici, attenzione, attenzione, questa è M2O più musica. Anche di notte, ragazzi. Di notte con Dance With Us. E stanotte che ci sarà? Stanotte ci sarà David Guetta. Siete curiosi? Volete già sentire qualcosa? Un'anteprima, una breve anteprima di ciò che accadrà questa notte. Sì, dai, vi accontento. Eccola qua. Dance With Us.

0: dance with us.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.

0: giorni scorsi, mettiamola così, quindi oggi e domani diciamo un po' nuvolo, un po' di sole, va bene così, perché insomma dobbiamo goderci a pieno il Plaid Party Like a DJ oggi e domani. 1212 celebration, vi aspettiamo tutti. Tra poco invece vi porto indietro nel tempo, vi porto nel 1999 con un M2 Old, subito tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Washington ha annunciato di aver colpito una postazione radar iraniana e poco dopo le sirene antiaeree hanno suonato. In Kuwait e Bahrain, entrambi i paesi che ospitano basi americane, sono state udite delle esplosioni. I guardiani della rivoluzione hanno detto di aver preso di mira con missili basi nemiche nella zona in risposta all'invasione statunitense delle isole Sirik e Keshm. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato di aver abbattuto 4 droni iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'ultimo attacco su arsenali e basi della marina russa Kronstadt e un deposito di petrolio nel sud del paese. È ora di porre fine a questa guerra, ma il leader russo vuole continuare a combattere, ha detto il presidente ucraino dopo che ieri Putin aveva rifiutato la sua proposta di incontro. Ora in Italia la premier Meloni esprime profondo cordoglio per la tragica esplosione avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio e la propria vicinanza ai familiari della vittima, alle persone rimaste ferite e a quelle soccorse. Lo riferisce in una nota a Palazzo Chigi, ancora da definire le cause della deflagrazione. Si ipotizza ad una fuga di gas. Ora lo sport, tennis, Arnaldi si ritira a causa di un virus, Cobolli dunque giocherà la finale domani, la prima in uno slam contro il tedesco Zverev, oggi alle 15 quella femminile tra Andreeva e Kalinska. Poi il basket, Milano vince al Forum gara 4 contro Brescia con il risultato di 91-86 e raggiunge dunque la finale scudetto, sfiderà Bologna o Venezia. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend con alta pressione, intimido rinforzo, ma non granitica. Nel corso del pomeriggio, infatti, potrebbero verificarsi degli episodi temporaleschi, soprattutto sulle Alpi e sulle prealpi occidentali lungo la dorsale appenninica. Per il resto, nuvolosità a tratti compatta a nord, più irregolare altrove. È tutto, al prossimo appuntamento con il meteo.it. This is-

0: voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
12: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
13: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: La pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

Arrivano anche consigli per le gelaterie. Ah vabbè, la migliore è quella vicino a casa mia. Tipo, più o meno facciamo tutti un po' così. Ogni anno però cercano di capire davvero quale sia il gelato più buono e anche quest'anno ci sono riusciti grazie al Gelato Festival World Ranking, la più importante classifica internazionale dedicata ai maestri gelatieri. E a vincere chi è stato? Un italiano, Carlo Guerriero, che gestisce una gelateria in Spagna. A conquistare la giuria è stato un gusto molto particolare che si chiama Sherry Misù, una reinterpretazione del classico tiramisù italiano, ovviamente. Infatti la base è quella tradizionale del mascarpone, no? Del gusto cremoso del mascarpone, ma viene arricchito con lo Sherry Amontillado, un celebre vino liquoroso prodotto nella zona di Jerez, in Andalusia. Oh, da provare! Vamos!

0: Da Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
4: Patrizia, lascia che io ti ringrazi come sempre. È sabato mattina, mezzogiorno. Buongiorno, buongiorno, buon weekend, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 2 anche oggi siamo pronti a ripartire come sempre con tre brani non stop.

0: Milano 2013?
1: Super Love. Amici, che chiude il treno stop di mezzogiorno, super love, tanto amore, tanto tanto love love love, soprattutto per il primo weekend di giugno, che tendenzialmente va pronunciato con due G, a giugno. Cos'è questo? Il weekend di a giugno, weekend di party like a DJ. Saluto tutta la famiglia del morning show di M2O, che si sta divertendo con l'uomo della sveglia Walter Pizzulli dalle 10.30 all'interno del parco, e si va avanti ancora per un po'. Ci sono due giorni, domani la 1212 celebration night, insomma di cose da fare ce n'è. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi, oggi qua su M2O fino alle 2, anche con musica nuova come la prossima, che è l'M2 Hot, la nuova di Sonny Fodera.
2: M2 Hot, le hit di

Se si parla di Sabrina Carpenter, c'è di mezzo sempre anche il gossip, perché da diverse settimane a questa parte si rincorrono un po' le voci che abbia ancora una relazione non dichiarata, e questo ci fa impazzire, con Joe Keery, Steve Harrington, quello di Stranger Things. Li vedono in giro, mano per la mano, però poi alla fine a domanda non ricevono mai risposta. Non riceviamo mai risposta. Comunque era una bella canzone. Bring Your

0: tutte canzoni molto belle che suoniamo e che ascoltiamo molto volentieri. UGL, canzone nuova con French Montana, si chiama One Night. È mezzogiorno e 22, state ascoltando M2O. Saluto ancora tutta la famiglia del morning show di M2O che si è radunata al parco per il Walter Pizzulli Family and Friends. E per quanto riguarda noi, ciao, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Entro l'una vi spoilerò una cosa. Allora, entro l'una giocheremo al Play with Us. 342-654-3210. Tra poco spieghiamo tutto molto meglio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica.

dice bene, però professoressa, ho bisogno di lei anche oggi, come sempre ho bisogno di un aiuto da parte di qualcuno che detiene una cattedra, perché qua è una ragazza brasiliana che si chiama Mari Froes, solo che l'accento poi vale a sapere, Mari Froes, non lo so, comunque portoghese, quello non l'ho mai studiato, però quello che sappiamo è che è mezzogiorno e 30, state ascoltando M2O, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, play with us, c'è anche oggi, lo dobbiamo fare, vi regalo il telomare e lo zainetto di M2O, 342-654-3210, quando sarà il momento giusto lo capirete. Play with us, il vostro nome e la vostra città è questo che dovete dire all'interno di un messaggio vocale. Siamo pronti per tornare indietro, abbiamo scelto un anno per l'M2 Old, è il 1994. M2 Old. Travel.

1994, siamo a Boston, United States of America, con il rapper Bobby Brown, che peraltro due anni prima sposò Whitney Houston. You can play that game. L'M2 Old delle 12.30.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: We are M2O. Destination unknown.
11: Every day. All we can hit.
12: La migliore musica di sempre.

6 giugno del 2026, così siamo belli contestualizzati. No, contestualizzo soprattutto perché oggi, 93 anni fa, succedeva una cosa anche importante, se così lo vogliamo definire, ovvero apriva il primo drive-in della storia. Magari è una parola un po' troppo americana, però si intende quei cinema dove si vanno a vedere i film in macchina. L'avrete visti mille volte all'interno di tutti quei film americani, soprattutto di tanti anni fa. Adesso magari non so se esistono ancora. Comunque il primo apriva oggi, 93 anni fa, a Camden nel New Jersey, e venne in mente a un boss della chimica che un giorno, lui si chiamava Richard Hollingshead, un giorno in giardino stese un telo, puntò a un proiettore per aiutare sua mamma che non si poteva spostare, e da lei ha detto: sai che qua ci posso fare ancora più soldi di quelli che già ho? E in effetti l'idea era molto buona, soprattutto perché, anzi per due motivi soprattutto, intanto perché anche le famiglie con dei bambini un po', diciamo, euforici potevano andare a vedere il film senza disturbare nessuno perché non scendevano dalla macchina,

po' perché le coppiette giovani finalmente potevano rimanere sole a vedere il film, diciamo per, cos'è, un'ora e mezza? Sì, più o meno, dai. Comunque la privacy era completa. Poi una cosa che non sapevo è che negli anni 50, negli anni 60, alcuni predicatori religiosi, e qui siamo ancora in America, capirono l'importanza e comunque l'occasione che dava il cinema drive-in e iniziarono a noleggiare, ad affittare i cinema drive-in per fare delle messe la domenica mattina senza far scendere nessuno dalla macchina. E da lì nacque la pigrizia.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210 il numero per giocare con noi al gioco di M2O che si chiama Play with us, che oggi vi regala due cose molto belle: il telomare e lo zainetto di M2O. Più fortunata come ti chiami?
3: M2O, play with us. Manu da Siracusa, ciao.
2: Ciao Manu, doppio bacio a tutta Siracusa.

0: voce della cantante Sia, la musica di David Guetta e del marito di Elettra, Elettra Lamborghini. Afrojack, Tridente Niente Male, che ha appena suonato su M2O. 40 secondi e torno.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Eye Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: In FM, Lab, su M2O.it.
8: Ricapitolando, sabato pomeriggio sono le 1 e 2. Una e due non è che mi tornasse. Vabbè, comunque, buongiorno, sono Giorgio Dazzi. Siamo pronti a ripartire con il meglio della musica made in Italy.
9: M2O
10: più musica.
9: M2O
0: M2Hit The Italian Remix
9: M2Hit.
11: No, io no.

canzone di Lost Frequencies, DJ che arriva dal Belgio. Belgio, un posto dove evidentemente si vogliono molto bene, dato che la canzone si chiama Love is the only thing. L'amore è l'unica cosa. Love above all. Che poi non è vero, non è l'unica cosa. Se vai a vedere nella scala gerarchica delle preferenze e valoriale, non so, delle persone, ci sono tante cose importanti, no? C'è il weekend libero, ci sono gli amici, c'è il lavoro, c'è la vacanza in Grecia. Oh, hai prenotato? Dove? Santorini anche voi? No, ma non me lo dire. Il fantacalcio a settembre. Ecco, ce ne sono un po' di cose, però se la vogliamo dire tutta, love is the only thing anche per noi di M2O. Cuori teneri, almeno fino alle 2 finché ci sono io. Buongiorno, sono Giorgio Dazzi. La prossima è una canzone nuova, si chiama Zone.

riportata nel presente da questo manipolo di DJ che si è appena esibito sul palco di M2O all'1:21 del sabato pomeriggio. Allora, parlando in maniera un attimo lungimirante, la notte ci sono altri DJ più famosi al mondo che suonano qua da noi per tutti noi. Iniziamo a mezzanotte con David Guetta, poi Bob Sinclair a Luna e alle 2 sarà il turno di Benny Benassi, del quale adesso ascoltiamo un piccolo spoiler. Dance with us.

0: lo spoiler di quello che ascolteremo questa notte all'interno del Dance With Us, appuntamento alle 2 con il DJ set firmato Benny Benassi qua su M2O.
1: Dance With Us. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.

titolo Runway è anche il nome della rivista che gestisce Mary Streep nel film Il Diavolo Veste Prada, e d'altronde questa ne è la colonna sonora. Nel secondo capitolo, il film più visto al mondo, Lady Gaga e Doechii su M2O. A dire la verità, con la signorina Doechii io sono un po' ai ferri corti, perché questa settimana ha fatto delle interviste e ha dichiarato che secondo lei i gatti, cioè il mondo, tutti i gatti nel mondo non sono animali amichevoli, e di conseguenza lei preferisce cani, anzi si è sbilanciata dicendo: io odio i gatti. E questa cosa non può far altro che tracciare una linea rossa tra me e lei, che però, insomma, vabbè, non interessa a nessuno. Torniamo indietro, c'è l'M2 Old, ho scelto un anno, è il

musica di Topic, la canzone di Becky G su M2O. Sembra una canzone in cui lei chiede scusa al padre, tipo scusa babbo, ho fatto un errore. In realtà il significato è un altro, ovvero una donna si fa bella per se stessa e non per attirare le attenzioni di nessun papi, che è un modo in cui in America Latina chiamano i ragazzi. Quindi sorry papi, sono carina, ma insomma mi faccio gli affari miei. M2O, Sophie and the Giants.

0: gioia d'estate. A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai, Mclon Lennox?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.

0: Italian Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su
2: Clap your hands now.

Sono passati 7 anni e questo gatto ancora non ha visto un centesimo. Un po' perché questa eredità è in mezzo a 1000 beghe burocratiche e un po' perché alla fine dare 1,5 milioni a un gatto forse nessun avvocato se la sente fino in fondo. Stavo leggendo che anche se poi alla fine Chupette, la gatta Lagerfeld, dovesse ricevere

0: DJ Time. Ci sentiamo domani, grazie, arrivederci.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

0: time again. It's DJ time again, anche questo weekend, qui da M2O dalle 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio ancora su M2O e il venerdì sera in replica su Radio DJ, programma storico, programma che insomma ha un po' come obiettivo quello di raccontare la musica dance a partire dagli anni 90 in poi. E ciao, sono Albertino.
1: Fermi tutti!
0: Cosa?
1: Fermi tutti, adesso sì.
0: Prima no.
1: Prima non c'era capito.
0: Adesso,
1: adesso sì.
0: E adesso hai capito chi sono.
1: Si sono accesi i fari, sì, subito. Appena tu dici ciao, sono Albertino, si illumina.
0: Sei Fargetta tu.
1: Sì, grazie.
0: Sì. Bene, Mario, come sempre con me in regia, Fargetta ci raggiungeranno prezioso per il disco prezioso e Molella col suo Megamix. Vi racconteremo una storia, ma probabilmente già lo sapete. Tutto questo è DJ Time.

0: It's DJ Time!
1: Il DJ Time di sabato 6 giugno comincia così, con The Superman Lovers. Siamo nel 2001 e questa canzone si intitola Star

E siamo partiti col DJ Time di questo weekend con The Superman Lovers. Era un buon momento per la French Touch. Era Starlight per cominciare. Rimaniamo in Francia con Cassius. Questa canzone è uscita nel 1999. Si chiama proprio Cassius 1999.

uno dei due componenti del gruppo tragicamente scomparso pochi anni fa. Questa era Cassius in the House, Cassius 1999. E DJ Tybe continua con un pezzo di storia della musica house. Siamo nel 1997 con il DJ producer Todd Terry. There's something going on.

una delle sue migliori produzioni, ancora attualissima. Adesso c'è questo grande ritorno della classic house, molti DJ anche che stanno suonando musiche moderne, diciamo, spesso dedicano i loro DJ set a questo momento storico che probabilmente è il più bello musicalmente. Todd Terry, Something Going On.

0: Quindi è stato un inizio abbastanza pettinato, prima con The Superman Lovers, poi Cassius, Todd Terry e Nerius Dubwork. Ma adesso ci pensa Giorgio Prezioso a spettinarci tutti col disco Prezioso.
1: Quindi?
0: Quindi? Quindi?
2: Quindi?
0: Mo mi aspetto che ci spettini, Gio. Ci spettini?
3: Certo! Dispettilo con Pnau e Medusa. Poi abbiamo
1: Calvin Harris, David Guetta, Missy Elliott, Black Eyed Peas e di nuovo David Guetta.
0: Ah, ecco, con Sexy Beach. Allora sentiamo il disco

0: Il disco prezioso di questa settimana che ci ha spettinati, però io sono rimasto abbastanza ordinato.
1: E diciamo. vedo che stai bene.
0: Erano i Pnau e Medusa insieme con Rolling. Su questa base Giorgio Prezioso ci ha proposto Calvin Harris con How Deep Is Your Love, David Guetta con Crazy, What Love Can Do, Missy Elliott con I'm Really Hot, Black Eyed Peas, I Got A Feeling e David Guetta con Sexy Bitch.
1: Tre novità
0: per continuare la puntata di sabato 6 giugno del DJ Time. La prima è intitolata Better Times, la nuova di Robin Schulz.

0: quindi nel DJ Time, Better Times. In effetti si può anche usare come slogan, cioè Better Times with DJ Time, cioè tempi migliori quando ascolti il DJ Time. Ti è piaciuta?
1: Bella, bella, sì.
0: Dammi 3 punti almeno.
1: 3 punti!
0: 3 punti per me stesso. Dopo Robin Schulz, per continuare, John Summit, The Bolt, Julia Church, questa è Shades of...

0: Questo era il nuovo di John Summit, mentre la prossima è l'ennesima produzione di David Guetta, che ne fa una settimana. Nessuno ha saputo dare una spiegazione scientifica e una risposta a tutto questo. David Guetta, Martin Horger, Man Machine è The Past, The Present, The Future.
1: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Weekend, sabato 6 giugno M2O, sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, venerdì sera in replica Radio DJ. Adesso una pausa e poi torneremo con Eminem dal 2002, Without Me.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire!
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
9: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
10: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su MyMovies. Grande cinema in anteprima. Incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su MyMovies One, la community più cinefila del pianeta.
12: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
17: La Piadineria.
16: La più buona perché è mia.
18: Welcome to DJ Time.

0: l'ho capita.
1: Sei sicuro che l'hai capita?
0: No, non l'ho capita.
1: Vabbè, dopo te lo spiego. Adesso, per favore, levatevi di mezzo, perché devo raccontare una storia bellissima legata a un brano strumentale incredibilmente power. Siamo nel 1987. Vado?
0: Vai.
1: Vuoi sapere?
0: Sì.
1: Cosa vuoi sapere?
0: La storia.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di Strings of Life. The Rhythm is Rhythm. Belleville, Michigan. 40 minuti di macchina a sud-ovest di Detroit, anni 80. Tre ragazzi afroamericani condividono la passione per la

Drum Machine, i sintetizzatori e la radio, dove ascoltano il programma sperimentale The Electrifying Mojo. Si chiamano Kevin Saunderson, Juan Atkins e Derek May. Passeranno alla storia come The Velvet Three per aver inventato la musica techno. A differenza di quanto si possa pensare, alle origini il genere aveva caratteristiche differenti da come lo conosciamo oggi. Una delle tracce fondamentali è Strings of Life, prodotta da Derek May, con lo pseudonimo Rhythm is Rhythm. Considerata un classico della musica elettronica, tra i migliori di sempre secondo addetti ai lavori e stampa specializzata, Strings of Life è stata pubblicata in 5 versioni nel 1987. I 7 minuti e 23 della Piano Mix rappresentano una delle melodie più famose di sempre, nonostante sia un disco molto particolare. Prima di tutto, non ha una linea di basso, caso non comune per un disco che fa ballare da oltre 30 anni. Per la sua produzione, Derek May è stato ispirato da una composizione per pianoforte dell'amico e collaboratore Michael James, che il DJ in un secondo momento ha accelerato e arricchito per creare le sue versioni. Alla fine degli anni Ottanta, Strings of Life sbarca in Inghilterra, dove diventa un inno nel circuito underground. In particolare, il disco si lega a doppio filo all'esplosione della rave culture inglese, quella stagione definita Second Summer of Love. Con Strings of Life, Derek May diventa una leggenda della musica techno e Strings of Life un disco immortale, capace di entrare in top 10 nel Regno Unito nel 2005 con una versione cantata da Cathy Brown per il progetto Soul Central.

0: Abbiamo raccontato la storia di Strings of Life, un altro classico della musica house, 1987, uno dei primissimi successi del genere, tra l'altro interamente strumentale, come avete sentito voi stessi. Adesso è arrivato il momento di ospitare Molella, che ci regalerà il suo mega mix. Molella, c'è?
1: Eccomi qua, ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Molly, tutto bene? Sei pronto?
1: Sì, sì, sì, sono prontissimo anche oggi come ogni sabato, anche in questo primo sabato di giugno, per dirvi i titoli.
0: Se mancano qui la bufanetta. Allora dici i titoli.
1: Ok, allora adesso li dico subito tutti io. Parto con il disco di Mario Get Far, che è lì, mi sta sentendo. Ciao Mario.
0: Ciao.
1: La prima è la tua, Shining Star. Poi ci sarà Bob Sinclair con Steve Edwards and World Hold On, Destination Calabria di Alex Caudino, The Ultimate Seduction, poi Gala con Everyone Else Inside, Turn Up the Bass di Tyree e per chiudere Captain Hollywood con More and More.
0: Bene, allora ascoltiamolo insieme, il mega mix di questa settimana di Molella.
1: Sulle mani, ciao!

0: Era il mega mix di Molella di questa settimana nel DJ Time di sabato 6 giugno. Ringraziamo Molella l'episodio di Molella.
1: Sì.
0: È un episodio? Non è un episodio.
1: No.
0: Si chiudeva con More di Captain Hollywood. Infatti noi ne abbiamo ancora More. Abbiamo ancora musica. Un finale pazzesco di questo fine settimana dal 1999, Funky Green Dogs.

0: 2 alle 3, poi la domenica pomeriggio in replica, ancora in replica su Radio DJ il venerdì notte. E vi ricordo che se non vi basta potete scaricare le nostre app o andare sui siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Cioè, cosa vuol dire?
1: Poi, sì, che te la puoi ascoltare quando vuoi e come vuoi.
0: Tre punti per Fargetti.
1: Grazie.
0: Questi sono i Living Joy con Dreamer.

nostri amici che saluto. Adesso per chiudere invece andiamo in Canada, perché la puntata di questo weekend si chiude con un brano, una produzione decisamente più recente, perché siamo nel 2004 insieme a Tiga.

0: più famosa era Pleasure from the Bass. E con Pleasure from the Bass si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, che poi è sempre Mario, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
1: Sì.
0: Allora grazie a tutti, facciamo prima.
1: Esatto, sì.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend, saremo qui di nuovo con la musica del DJ Time dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica in replica e poi ancora replica su Radio DJ. Grazie Mario, buon fine settimana a tutti e alla prossima con il DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Allora, ci siete? Siete caldi?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
15: Ristora.
14: Capsule per ogni ora.
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
17: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
18: In FM
19: sono le 3, buon sabato pomeriggio a tutti, questa è M2O, eccoci qua.

quando è uscita nel 2014, mi sembra più o meno, questa canzone di Meghan Trainor, diciamo che fu intitolata come un ruolo importante per quanto riguarda la questione body shaming, una delle prime canzoni moderne a parlare delle forme del corpo in una maniera molto tranquilla. All About the Best su M2O alle 3 e 9 di questo pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 ogni ora qui su M2O. Ascoltiamo una canzone nuova che

Richiama moltissimo l'estate questa canzone di Kygo, Heaven on Your Mind, ed era la novità di quest'ora, l'M2 Hot su M2 Hot.

l'ultima volta che ti è capitato di dire I don't mind, cioè non è che mi interessi più di tanto? Ecco, questo concetto viene rappresentato molto molto bene nella canzone appena ascoltata qua su M2O alle 3.18 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, spero tutto bene lì fuori. Io mi chiamo Isabella, mi presento per chi fosse nuovo, fosse nuovo e fosse capitato su questa bellissima radio che è M2O e magari detto: oh, ma sai che c'è proprio una bella musica? Hai ragione, ti consiglio tra l'altro di rimanere lì perché dopo ci

0: Drake, David Guetta, sia Awake Tonight su M2O alle 3.23 di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella e siamo insieme fino alle 5. Una cosa importantissima, il nostro numero 342-6543210 che servirà anche per partecipare al Play With Us. Il più fortunato, la più fortunata si portano a casa il nostro telomare zainetto, molto molto ambiti, quindi orecchie aperte.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
9: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti.
8: Che risparmiamo!
7: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Convenienza nostra!
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di
1: You're listening to M2O DJ Station.

di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Mi presento, per chi fosse nuovo o fosse nuova e si stesse chiedendo che sta succedendo qua. Niente, sei su M2O, una radio bellissima. Siamo tutti felici di essere qua e soprattutto sei capitata in un momento molto particolare, perché alla mezza di ogni ora, se sei soprattutto appassionato o appassionata delle canzoni del passato, succede questo: tu mentalmente riesci a trasportarti indietro nel tempo, in questo caso nello specifico nel 2000, perché c'è una canzone appunto di qualche anno fa, cioè la M2 Old.

ricordo che dopo aver sentito questa canzone per la prima volta non ho più pensato a Parigi nello stesso modo in cui facevo appunto prima di conoscerla. Era il 2000, In Your Arms, la canzone, l'M2 Old di quest'ora, e ogni ora ne ascoltiamo una del passato. Questa è M2 Old.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play With Us. Quando sentite il jingle vedo i messaggi al 342-6543-210 che impazziscono. Quindi lo so che lo volete, il telomare e lo zainetto di M2O. Se ci avete provato adesso e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché da qui e nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, c'è sempre la possibilità, ok? Quindi questa è la doverosa premessa. Detto questo, dov'è che andiamo? Chi è?
3: Play with us, sì. Fausta da Bronte, ciao.
2: Molto bene Fausta, poi ovviamente vogliamo la foto in spiaggia.

0: voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: In vacanza porto tutto! Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici! E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti! Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
10: Ristora.
9: Capsule per ogni ora.

0: every day.
1: All Weekend Hit. La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su MQ.

Another Talk to You su M2O alle 15:50. Allora, ho avuto un momento in cui non ho capito se dire alle 4:10 o alle 15:50. Il cervello si è un attimo impappato. Il cervello si impappa anche quando ti ritrovi a stare con una persona, parlo di relazioni di coppia, e ti ritrovi a pensare: ma non è possibile, cioè io mi sento che magari a livello di intelligenza emotiva sono superiore. Calcola una cosa importante: non è un male, lo dice la scienza, stare con una persona che è emotivamente meno intelligente di te è una cosa che ti farà fare bingo nella vita, perché quella è la vera chiave per avere una relazione duratura. La scienza lo dice: due persone intelligenti nello stesso modo non possono stare insieme, o meglio possono, ma la relazione è destinata ad essere molto molto difficoltosa. Per quale motivo? Chiaramente non è che due persone intelligenti non possono stare insieme, però il motivo è abbastanza semplice, cioè due persone intelligenti emotivamente allo stesso modo tendono a pensare tantissimo a tutte le varie probabilità, a tutte le varie cose, a tutti i sentimenti eccetera, tendono a crearsi gli stessi problemi e quindi tendono a creare la stessa tensione. Una persona che emotivamente è meno intelligente di te fondamentalmente è quella che dà equilibrio alla coppia, per cui la prossima volta che ti ritrovi a pensare ma forse non è la persona giusta, invece no, probabilmente lo è.

0: Un minuto dopo le 4 di questo pomeriggio. Buon sabato a tutti. È qui la festa? Sì, e anche qua ci siamo. Benvenute e benvenuti. Siamo insieme fino alle 17.
1: Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap.

0: Peppa e Taiwan.
1: 1212 Celebration. Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Corri da Troni!

0: Cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Sono le 4 di questo sabato pomeriggio, sabato 6 giugno. Ciao a tutti! Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Detto questo, l'hai mai sentito l'M2 Hit? No, perché arriva, senti qua.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit. Si fa così.

0: rap, my rubber swag, Joker sound of vibe, you know that we throwing it back, hey.
1: Sono le migliori canzoni italiane remixate da M2O. Era l'M2Hit, 5 minuti dopo le 4 di pomeriggio. Subito c'è Harry Styles, American Girls.

0: alle 4.10 di questo sabato pomeriggio qua su M2O. Ciao a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Ma un saluto a tutte e tutti quelli che stanno scrivendo al 342-6543-210, il nostro numero. Specialmente a persone che ci ricordano che è vero che è momento di vacanza, tipo Mauro che ci manda la foto della spiaggia, il mare e della radio da Porto Santo Stefano, ma anche da Saro che sta lavorando e dice: ciao M2O, io nel frattempo lavoro e ascolto la vostra radio. Bravissimo, senti qua che arriva, c'è una novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: canzone nuova, quella di quest'ora si intitola Let Me Be In Your Arms, una canzone che sicuramente il nostro amico Bessie ha capito, perché al 342-6543-210 ha detto ciao M2O da New York City, quindi se non l'hai capita tu. Comunque era una canzone nuova, l'M2 Hot. Subito con questo ritmo qua, The Nox, Lucky Me.
1: I like that there's no guarantee, I like that I can wait and see. I can't control my destiny, I bet on you, lucky me.

Capaldi, la versione remixata, l'avete appena ascoltata qua su M2O quando sono le 4:20 di questo sabato pomeriggio, prima settimana di giugno, quasi andata, oggi è il 6, mi sembra un po' maggio, dipende un po' dal tempo. Subito The Second Voice, Let Me Be.

Ogni volta che ascoltiamo una canzone nuova, una canzone in generale e anche le canzoni nuove qui su M2O, vi immagino fare cose, tipo immagino in questo momento Salvatore che sta riverniciando la sua taverna ascoltando M2O. Chissà come verrà, facci sapere. Era The Second Voice, Let Me Be su M2O alle 4.22 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5, ma il sabato notte, quindi tra poco, su M2O succede una cosa molto bella perché c'è il Dance With Us e stasera nel nostro stage c'è David Guetta. Senti qua una piccola anticipazione.

0: il sound di David Guetta in Dance With Us su M2O. Lo trovate stanotte a partire dalla mezzanotte all'una. Questo è il suono che ascolterete, questo e tanto altro. Dance With Us su M2O.
1: M2O. Dance With Us.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
9: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet Perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
8: Che risparmiamo!
7: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Convenienza nostra!
11: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

Qualche mio amico DJ la chiamerebbe "guarda un po' questa mina" di UGEL, Moving to the Sun, su M2O alle 4 e mezza di questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, che sia una mina o no, sicuramente una canzone molto molto cool, soprattutto per il momento della giornata, 4 e mezza di pomeriggio, che può essere quel momento in cui magari ti sei svegliato dal pisolino, quel momento in cui stai tornando dal lavoro, ci stai andando, magari ti stai preparando per andare ad un evento particolare, non si sa. Comunque il senso è sempre quello, stare sulla stessa radio che è M2O, e alla mezza di ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone del passato.

0: mia questa canzone.
1: Alla mezza di ognora qui su M2A andiamo indietro nel tempo e ci ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, in questo caso dritti nel 1999. Del Fail 65 cantavano Too Much of Heaven. L'M2 Old su M2A.

questa canzone, Sigala e Becky Hill, potrebbe essere la colonna sonora del momento in cui deciderai di lasciare il tuo ragazzo o la tua ragazza e dire: senti, guarda, lascia stare, ti auguro il meglio. Ecco qua, della serie, se non lo sai dire con le parole, lo puoi dire con una canzone.

voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.

0: storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

poesia più che una canzone, quella di Madame Marrakesh. Volevo capire su M2O alle 5:10 in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 5, dopodiché arriverà Claves. A proposito di amicizia come quella tra Madame Marrakesh, vi è mai capitato di sentirvi magari giù di tono, di provarle tutte, ma proprio tutte, o ma nessuna in quel momento funziona? Poi però a un certo punto ti capita di sentire quasi per caso un tuo amico o una tua amica per telefono ed ecco qua che ti senti subito meglio. Non è follia, ma è scienza. Infatti ho scoperto che sentire la voce di una persona che ami al telefono, questa cosa rilascia ossitocina e abbassa quelli che sono gli ormoni dello stress, proprio come un abbraccio fisico. Una cosa che però non mi aspettavo è che invece mandare un messaggio di testo alla persona con la quale magari parli al telefono non ha lo stesso effetto, anzi in verità non ha nessun effetto ormonale. I livelli di stress infatti rimangono gli stessi, come se in realtà il contatto non ci fosse stato. Il motivo pare che la voce e le vibrazioni delle corde vocali vengano riconosciute dal cervello come suono familiare, come confortante, un conforto che difficilmente può essere sostituito da un emoji. E meno male.

0: immaginatemi così con il collo e le spalle che fanno su e giù ascoltando Free Your Mind. Pochi secondi alle 5 su M2O, io vi lascio con Claves e noi ci sentiamo domani mattina dalle 6. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: M2O Cinema.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: M2O Cinema.
10: Lavorare da casa sembrava un sogno.
11: In smart working mi trovo veramente bene.
10: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
10: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
13: A buon'ora!
14: Dai, dai, dai, dai.
10: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: M2O Cinema.
15: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
16: In FM su M2O.it.
17: Grazie mille Isa per la linea, sono le 5 e un minuto adesso qui su M2O. E bentrovati da Claves in questa diretta del sabato pomeriggio 6 di giugno, pronti con il treno stop, la prima è di Musti, Easy Cause I'm Cool. M2O.

Questa è una canzone che parla d'amore, ma parla soprattutto del sentimento dell'amore, dove il cantante svedese Ula dice questo, cioè I'm in love, sono innamorato. Anno 2012, il finale dell'anno 2012, quando avevamo conosciuto per la prima volta questo pezzo, quando lo avevamo sentito per la prima volta nelle nostre orecchie, lo abbiamo rifatto oggi pomeriggio alle 5:08 minuti del sabato 6 di giugno. La diretta di Amedeo è arrivata a questo punto grazie alle tre canzoni che abbiamo sempre in programma all'inizio dell'ora, il nostro non stop, lo chiamiamo così. Terminava in questo momento Bentrovati da Claves, nel frattempo in questo weekend che trascorriamo insieme fino alle ore 19, quindi per le prossime due ore, dal pomeriggio alla sera del sabato con questa musica. Ora abbiamo una canzone nuova e si intitola Wanna M2Hot.

alle due fratelli, che sono fratelli veri, sia nella vita che nella musica, Gabriele e Alessandro Savino. Si fanno chiamare Fratelli Savino. Il loro duo rap è iniziato nell'anno 2022 e li ha portati nell'anno 2026 in onda su M2O con questa loro canzone dal titolo One Na, sentita come M2Hot alle 5:11 del pomeriggio. Let's go!

Light, questa è la versione remix del DJ Bunt che mettiamo in onda su M2O e che abbiamo messo anche in questo pomeriggio di All Weekend Hit, pomeriggio del sabato, che ci fa sentire una canzone dell'anno scorso, quella con cui abbiamo conosciuto il DJ Unfazed.

0: la voce che abbiamo sentito all'interno, con però la versione di Bob Sinclair. Stavo pensando, chissà se la mette stasera questa Bob Sinclair. Voi direte, dove la mette? Beh, dove la mette? La mette nel nostro Dance With Us. Sabato notte, a luna di notte, c'è anche lui tra i tanti DJ che suonano all'interno del Dance With Us ogni notte, tra l'altro dal lunedì alla domenica. Nel sabato c'è anche Bob Sinclair qui su M2O.
1: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

Un'altra, il signor Calvin Harris, che quando ha iniziato a fare musica voleva essere paragonato ai grandi DJ di Chicago della house music, pur essendo scozzese, pur iniziando in un periodo tra l'altro in cui la house music era, diciamo, in un cassetto secondario delle priorità rispetto alla musica elettronica, visto che poi il momento in cui noi l'abbiamo conosciuto tantissimo è stata l'esplosione dell'EDM, oramai una quindicina d'anni fa. Questa qui però è la sua ultima produzione, si intitola Satisfy, con la voce di Jazzy l'abbiamo riascoltata tra l'altro alla mezza dell'ora precisissima, sono le 5:30 e adesso c'è l'M2 Old.

pezzo che ci riporta nel 2000, cifra tonda, quindi 26 gli anni trascorsi da quando gli A Touch of Glass, che poi erano anche sintetizzate in ATC, gruppo tedesco, dava vita a una delle canzoni più ascoltate in quell'anno lì, tra la primavera e l'estate del 2000. Around the World, La La La è il titolo dell'Emmet Old appena sentito.

Just The Way You Are. Questa è la versione più recente, remixata da uno che non sta mai fermo con quelle mani, e meno male, oserei dire. Stiamo parlando di David Guetta, che tra i remix e le sue produzioni originali, appunto, non sta mai fermo. Ora torniamo indietro di 4 anni, all'estate del 2022. La versione remix di una canzone che aveva partecipato all'Eurovision di quell'anno, si intitola Snap.

0: Castroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Every day. For real, Medellín. Pelotos sí que tenga que pedir.
10: All Weekend Hit.
11: La migliore musica di sempre.
12: Sabato e domenica

cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce. Questa è la canzone che abbiamo appena sentito a 12 minuti dalle ore 6 della sera qui su M2O. Bentrovati e buon pomeriggio del sabato da Claves, insieme fino alle 19. E tornando per un secondo al titolo di questa canzone appena sentita, cioè Cattive Abitudini, mi è tornato in mente una cosa, visto che sto per parlare di videogiochi. Il videogioco è una di quelle cose, soprattutto coi bambini più piccoli, cioè che voi da genitori o voi da ex bambini, o voi magari anche da bambini, metti che c'è qualche bambino all'ascolto, insomma, quando si sta troppo tempo davanti a un videogame, no, la mamma dice o il papà dicono sono delle cattive abitudini, è una cattiva abitudine. Ok, allora non per forza però tutti i videogiochi sono uguali, anzi c'è una corrente di pensiero e anche di gioco a questo punto che riguarda quelli che in gergo si chiamano i cozy game, ok, cioè cozy scritto COZY, che è un termine inglese per dire per riassumere i videogiochi rilassanti, l'atmosfera calda e accogliente, ecco, cozy vuol dire questo. E uno di questi cozy games si chiama, aspetta che ve lo leggo bene così se vi interessa potete andarlo a cercare, Librarian Tidy Up Their Kind Library. Cioè cosa succede? Praticamente tu sei un libraio, sei un bibliotecario, anzi per essere proprio precisi, per fare la traduzione giusta, che deve mettere a posto una serie di libri che sono sparsi sul pavimento di questa libreria immaginaria, appunto, creata nel videogioco. Sono più di 3000 e bisogna metterli nel posto giusto. È un videogioco, se vogliamo, anche noioso per certi versi, no? Se ci pensate, rispetto alle sparatorie, rispetto a quelli di avventura, rispetto a quelli fantasy, rispetto a quelli anche magari ambientati nella vita di tutti i giorni. Allora, lo scopo è proprio questo, ci si mette un bel po', anzi non c'è ancora nessuno che è riuscito a finire, a portare a termine questa missione, perché ricordiamolo, sono 3072 libri che vanno messi nel posto giusto e lo scopo è quella di cercare proprio il posto giusto da assegnare. Perché la gente ci gioca? Questa è la vera domanda che mi sono fatto, perché sta avendo grande successo e il motivo è legato al fatto che si tratta di una di quelle attività in grado di svuotare la mente. Cioè non per forza quando stiamo davanti al computer o alla PlayStation o al Nintendo, insomma adesso dovrei citarle tutte, all'Xbox, insomma tutte le console di gioco, bisogna per forza essere intrattenuti o bisogna per forza fare uno sforzo mentale. Alle volte può essere un'attività quasi automatica, mettiamola così, che però ci aiuta in un certo senso a riposare la mente ed è una di quelle tipologie di cose che permette al nostro cervello bombardato di impegni e anche forse di altri stimoli continui di fare una cosa che attiene alla sfera digitale ma che poi allo stesso tempo sembra quasi un'attività manuale, insomma un po' come fare l'uncinetto, dai.

0: di Tiesto, che ha creato questo remix alle 6 e un minuto del sabato sera.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Il sabato sera di M2O che scorre in avanti grazie anche alla nostra musica, sono le 6:01. Chi vi parla è Claves, con voi ancora per un'oretta fino alle 19, pronti con i Treno Stop? Questa è Jazz Clean, Hold My Head.

0: va bene così.
1: Finale sussurrato della canzone di Cosmo.
0: Anche se tra poco devo svegliarmi, mi addormento.
1: E questa si intitola Quando ho incontrato te, a 9 minuti passati già dalle ore 18 della sera del sabato. Era la terza canzone di questo Non Stop con il finale sussurrato. Allora, prima di lui c'erano Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, prima ancora Jazlyn con All My Hand, ma adesso ben trovati da Claves. Oh, sto Play With Us si gioca o no? Perché alcuni ascoltatori hanno chiesto, ma certo che si gioca con i Medusa, solo però soltanto quando sentirete la loro canzone Don't Wanna Go Home. Adesso invece l'M2 Hot. M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ed eccolo il momento atteso del Play with us, atteso dagli ascoltatori di M2O. Si gioca più volte nel corso della giornata per quanto riguarda oggi sabato 6 giugno. La canzone scelta è quella dei Medusa con Harry Camomile, si intitola Don't Wanna Go Home, canzone piuttosto recente dei Medusa che ci ha permesso di accogliere i vostri messaggi al numero 342 654 3210.
3: Play with us, Maria Grazia da Messina.
2: Oh, Maria Grazia da Messina, questo il tuo messaggio è andato anche in onda alla radio, significa che hai vinto il nostro premio estivo, cioè lo zainetto e il telomare firmati M2O. E arriveranno direttamente a casa tua, a questo punto a Messina.

Right Now. Senti che pezzo, quello di Robin Schulz con Dennis Lloyd di qualche anno fa, tipo del 2021. Qui in realtà, insomma, sono 5 gli anni passati dall'uscita di questo pezzo. Una delle tante canzoni del DJ Robin Schulz che ci capita di sentire, cosa che abbiamo fatto anche oggi alle 6 e 21 minuti. Tra i DJ però che mettiamo noi su questa radio, oltre alle canzoni, abbiamo proprio dei DJ set interi e li posizioniamo nella notte di M2O. E allora nel sabato notte, tra l'altro, ci sono tra i DJ migliori al mondo anche il nostro amico Benny Benassi, a partire dalle 2 con il sound che vi faccio sentire adesso. Dance with us.

0: più musica con M2O e anche con questo sound del sabato notte dalle 2 di notte. Questo è il Dance With Us e questo è il sound di Benny Benassi su M2O.
1: Dance With Us. Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
11: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: Paranoia. Questa è una delle ultime canzoni, anzi è proprio l'ultima canzone di Samurai J, che si preannuncia anche essere una delle hit, delle colonne sonore della stagione che sta per iniziare, cioè l'estate. Samurai J che ci è anche venuto a trovare, giusto per informazione collaterale, perché è stato ospite di Albertino, e se avete voglia anche di recuperare l'intervista completa, la chiacchierata che hanno fatto durante la puntata di Albertino Everyday, c'è tutto quanto pubblicato sia sui nostri social sia sul nostro canale YouTube. Ben trovati da Claves, nel frattempo stiamo affrontando questo sabato sera con la nostra musica. Tra poco abbiamo l'Mad World che ci riporterà nell'estate dell'anno 2000. Prima però abbiamo la nostra redazione pronta ad aggiornarci con tutte le ultime news. M2O, M2O,
1: DJ Station. È salito a 3 vittime e 2 feriti il bilancio del crollo di una palazzina avvenuto oggi all'alba a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. A causare il disastro sarebbe stata un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Scatterà domani il taglio delle accise sui carburanti, che è stato prorogato fino al 3 luglio. Resta di 5 centesimi lo sconto sulla benzina, mentre si riduce a 5 da 10 quello per il gasolio. Leone XIV in visita a Madrid torna a parlare di pace. In Iran non è una guerra giusta, in Libano c'è una situazione complessa, occorre spingere per il negoziato in Ucraina, ha detto il Papa, che ha esortato a rifuggire gli approcci identitari. Intanto la guerra nell'est europeo continua, 4 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a San Pietroburgo per un attacco su vasta scala di droni ucraini. Il raid è avvenuto in coincidenza con la chiusura del Forum Economico Internazionale. Siamo allo sport. Formula 1, Antonelli su Mercedes partirà in pole position domani nel Gran Premio di Monaco davanti alla Red Bull di Verstappen, seconda fila per la Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine la MotoGP, Marc Marquez su Ducati ha vinto la sprint race del Gran Premio di Ungheria davanti ad Acosta e Bezzecchi. Domani la gara con lo spagnolo in pole position. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi su tutta Italia, domani mattina sole e temperature in aumento da nord a sud, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, possibilità di isolati temporali sulle Dolomiti. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto, prossimo appuntamento domani mattina.

2004 e si facevano chiamare The Underdog Project. Con questo pezzo avevano conquistato proprio quel periodo là, cioè l'estate dell'anno 2000, l'estate di 26 anni fa. E l'M2 World si intitola Mezza dell'ora qui su M2O.

0: insieme ad Inna. Questo è il titolo della canzone. Adesso lasciano il posto a J Balvin e DJ Snake.
1: No, se quelle single seria. Sei consiglio il presente. DJ Snake.
0: La loro canzone si intitola Tonto.
1: J Balvin, Radio Casto.
0: È sabato pomeriggio.
1: Latino Gang.
0: E questa è la musica di M2O.

voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché. M2O. La musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.

Roll Like It, titolo della canzone che stiamo sentendo in sottofondo. E ora ne mancano solamente due, perché poi dalle 19 vi lascio con il resto della nostra serata, e cioè in particolare con 1212 che sta per arrivare. La prossima canzone è una di David Guetta con Jennifer Lopez.

0: musica con M2, Jonas Blue e Easy Bizu, Lifeline è il titolo di questa canzone, sentita oramai a un minuto dalle ore 19. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 3 del pomeriggio. Adesso arriva il resto della serata, anzi del sabato sera, qui su M2. Fate una buona serata, a domani da Claves, ciao.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in Italia.

Gaga. Doci doci doci. Trasformo quel dance floor in una passerella.

0: What? This is for you. What's going on everybody? C'è un clima di festa, perché? Perché è il weekend, è quel weekend che abbiamo teaserato, di cui abbiamo parlato per mesi, cioè quello del Party Like a DJ, che per quel che riguarda 1212 domani esploderà nella grande celebrazione 1212 Celebration all'Arco della Pace, Parco Sempione, Milano. Se non avete ancora organizzato, fatelo, perché sarà un evento storico. Domani dalle 18, Arco della Pace, Milano.
1: M2O. Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.
0: Hey Napoli, stand up. Il nuovo di MV Killa. Si chiama Tutto o Niente.
4: Quando è cosa che ho visto, pare triste ma niente mi sorprende. Potete nella villa che vicino no mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non tiene niente. Ha già perso i soldi assai, tempo a presse, why? Come si infernissano mai? Come se

0: da Napoli, per la precisione da Casoria, MV Killa. Uno del giro di Geolier, per spiegarla facile, che verrà settimana prossima a trovarci nel nostro podcast. Si chiama Exclusive, lo puoi sentire, vedere su tutte le piattaforme. Parleremo di lui, ovviamente, di Napoli, della sua amicizia con Geolier, di questa deriva funk nel suo nuovo progetto, molto interessante, anche questa molto napoletana, perché il suono di Napoli ha nel suo background anche del gran funk in passato. Tutto o niente su M2O. It's 1212 baby.
1: M2O 1212.

la dancehall femminile, in questo caso con Stefflon Don, ma in realtà a capo di tutta la diffusione della dancehall nella storia c'è una donna che è Patricia Sheen, che guidò la VP Records, la più grande etichetta reggae dancehall della storia, portando il suono giamaicano prima in America e poi ovunque nel mondo. Quindi la dancehall, il reggae, anche questa musica è donna. Oh shit! Si chiama Oh Shit, Samara Sin.

0: Mayday, Mayday, come fosse una richiesta di aiuto, un allarme, un segnale. Lazza, Sfera e Basta, ospiti dell'ultimo album di Shiva.
1: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
9: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

Eva, Jay-Z, quasi 60 anni, è tornato sul palco e ha ricordato quanto fosse vera una frase che in un freestyle di ormai 20 anni fa in una radio di New York, cioè Hot 97, disse: senti la mia energia quando ci sono, ma anche quando non ci sono. E questo per molti è il più grande di sempre. Jay-Z è tornato con un concerto con tanta aura attorno a lui, questa energia, questa luminosità nonostante l'età, e si è lanciato anche in un dissing, ha dissato Drake, ha dissato qua e là, un po' come nello spirito autentico del rap. Sicuramente uno dei più forti di sempre. Young Forever, Jay-Z. La storia da queste parti si chiama M2Old. E in realtà si chiama anche Sottotono, che saranno domani ospiti tra i tanti del nostro 1212 Celebration a Milano. So there's

solo lei a quel che voglio. Era il 1997, in Italia il rap mainstream aveva pochi nomi, sicuramente tra questi pochi nomi c'erano i Sottotono, che domani saranno nostri ospiti dal vivo all'Arco della Pace qui a Milano, Parco Sempione, per la grande serata celebrativa di 1212, programma che state ascoltando e che ogni weekend ascoltate su M2O, ma che ha una storia partita più o meno in quel periodo, anche prima, dal 1994. Domani tutti all'Arco della Pace, oltre ai Sottotono anche Neffa, Fabri Fibra, Elea, Night, Madame, Emischilla, mille altri, Taiwan con il DJ set alla fine, quindi grande festa. Domani Arco della Pace Milano, tutte le info su m2o.it.

0: wage, I can make that monthly. Alright. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You said that pussy man, so why'd you let it go? It's such a hole.
1: Let go, let go. Yeah, UK style, London, West London. Mister Doja, con Doja ha conquistato tutti un po' di anni fa e poi diverse hit per Central Cee. Questa si chiama Let Go.
2: This is for you.
3: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
5: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre. Fa

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Check. Hey, 1, 2. Turn the music up just a little bit more.
5: 1, 2, 1, 2. We got it. M-O. Hey. Raindrop.

Amy Schilla. Dal 2018 Fuoco e Benzina. Non sappiamo ancora quali sono le tracce, quali saranno le tracce che domani verranno performate dai vari artisti in line up nella nostra grande celebrazione di 1212. Quindi non sappiamo se Amy Schilla farà anche questo suo classico, cioè Fuoco e Benzina.

Old Dirty Bastard. Wu-Tang, Wu-Tang. Uno dei personaggi più folli della storia del rap, del Wu-Tang Clan, purtroppo scomparso, ma che ha regalato una visione a moltissimi rappers dopo di lui, soprattutto quelli che amano il rap in un senso artistico e creativo, fortemente creativo. Shimmy Shimmy Ya di Old Dirty Bastard. Era il 1995. Questo invece è un altro classico di un po' di anni dopo, 2011.

0: anche la domenica con me, Wad e 1212 1212 M2O.
1: This is for you.
2: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%.

0: Yeah. Quando si dice hit virale, molto virale, dipinto Fresh Beats. Virale grazie sicuramente a TikTok, perché quel sto girando in Dorione è diventato il suono utilizzato in moltissimi video, reel su TikTok e su Instagram, al punto che questa canzone poi ha conquistato le vere classifiche, quelle proprio di vendita, no? E di streaming. Sicuramente una delle hit virali dell'estate che sta per aprirsi. Titolo Via dei Mille.
1: 1 2 1 2 M2O. Yeah.

volevo capire. C'è Marrakesh, ospite di Madame, in questa canzone presa dall'ultimo album di Madame, che domani sentiremo dal vivo qui a Milano all'Arco della Pace, Parco Sempione. 1, 2, 1, 2, celebration. Se non avete ancora i biglietti, avete pochissime ore per potervi allineare con tutti quelli che saranno lì domani. La lineup è pazzesca, c'è tutta la storia del rap italiano, delle varie epoche, c'è anche Madame. Trovi tutte le info su m2o.it, i biglietti su Ticket One.

0: fece questa hit nel 2014, poi si è dedicata alla radio, fa la radio, una radio host, radio personality oggi, Angie Martinez. C'era anche Lil Mo in questo pezzo, titolo I Could Go.
1: This is for you. Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store. Right now.

0: DJ Station.
1: Oh, one, two, oh, one, two.
2: Peace.
3: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Last Night su M2O, domani Night, anche Night in line up al 1212 Celebration. L'ultima volta che lo dico, no? Perché questo è il weekend della grande festa. Poi, così per avere anche un po' di nostalgia, cioè di nostalgia delle cose che non sono ancora successe, Dua Lipa la chiamava Future Nostalgia, la nostalgia del futuro. Però il prossimo weekend già parleremo al passato di questo evento storico per la storia del rap. Quindi domani siateci, ok? Arco della Pace, Parco Sempione, Milano, tanti artisti: Neffa, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Sottotono, Amy Schilla, Ernia e tra gli altri anche Night.
1: M2O 1212.

no doubt. Booty on and on. On and on, on, on and on. Era il 1995, Booty Dawn, del gigante B-Girl, che è quello là, quello di B-Girl, Rest in Peace. Qui è stata dedicata quella canzone e molte altre, perché è scomparso

nella sua New York nel 1999, un personaggio che è stato fondamentale per il rap americano, è partito da Harlem, è uno che ha influenzato tantissimi artisti, dai Run DMC a molti altri.

0: 10:30.
1: Allora, si chiama Quizzo, si gioca, gioca tutta l'Italia. Avete tempo entro le 8 della mattina. Poco prima delle 8, qualche istante prima, io faccio la telefonata, bella, per regalarvi la lampada, quella che illumina la scritta Il Morning Show di M2O. Si gioca via WhatsApp al 342-654-3210.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

con Akon. Quel periodo, i primi 2000, in questo caso 2006, fu il grande periodo di Akon e di un altro grande artista, cioè Ne-Yo. Poi oggi portano in giro per il mondo con un tour assieme, un tour congiunto, la musica di quel periodo.

0: canzone che brillò particolarmente nella soundtrack di un film che ha fatto la storia soprattutto per i ballerini e per chi insomma ama ballare nel club o nelle palestre o per strada o sotto i portici. Era nel soundtrack di Save the Last Dance, You Can Do It, anno 2007. Qui il tiro si fa più arrogante, anche parecchio aggressivo. 6ix9ine con Tory Lanez.
1: Bitch, we in the city on that hot shit. Looking for a bitty on that shit. Y'all ain't getting money, nigga, stop this. I be running the globe

con le mie G. G-U-E. Ospite di Elea, che domani sarà nostro ospite in quello che è il party dell'anno per il rap italiano, 1212 Celebration. La storia del rap italiano insieme sullo stesso palco, artisti di varie generazioni, da Nef, Frankie Energy, Sottotono, a Emi Schilla, Ernia, Fabri Fibra, a Night, mille altri, e Ernia e anche la stessa Elea e Taiwan, domani all'Arco della Pace dalle 18. Se non avete ancora preso i biglietti, ultima chance adesso, andate su ticketone.it o su m2o.it per tutte le informazioni. Ci vediamo domani alla radio, ci sentiamo domani con 1212 alle 19.

0: e Taiwan. 1212 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18. Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che state

Baby, I can't wait. C'è Bob Sinclair nella classifica di M2O di un paio di posti in discesa rispetto alla settimana scorsa, con la voce di Keisa, come non citarla. 19, I can't wait. Alla 18, i BTS con

Prima parlavo del fatto che ci sarebbero state due nuove entrate in classifica questa sera, e questa è la prima, Harvey con Lie to Me nella versione remixata da Rivaz, quella che abbiamo sempre preferito qui a M2O. Posizione da oggi la 17. Alla 16 invece una canzone fra quelle più di altre candidate ad essere successo dell'estate 2026. Casango con

Ricorderete che già aveva realizzato la sua versione di Free di Ultra Nate e stavolta con Ultra Nate ha invece realizzato questa canzone che è nuova. Nuova entrata, tra l'altro, 15 a partire da questa sera nella classifica di M2O. I am moving to the sun. Ci muoviamo alla 14 noi invece adesso. Rimane esattamente dove era quella dei Faithless and Bebe Rexha. New Religion.

0: Dicevamo poco fa canzone che rimane esattamente dove era lo scorso weekend nella M2O Chart, e cioè la numero 14. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart. M2O.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
0: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: Da Expert è arrivato.

0: un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: M2O Chart
4: numero 13.

musica più trasmessa su M2O durante tutta la settimana, la mettiamo tutta insieme dentro quest'ora il sabato fra le 9 e le 10 di sera nella M2O chart, con un senso ovviamente, perché è una classifica dalla numero 20 fino al primo posto. E siamo già arrivati alla 13, Calvin Harris con la sua canzone per quest'estate, cantata da Jazzy, che si intitola Satisfy. Numero 12, Robin Schulz sale con Bad Times.

Ancora inizierà Loop, il tour del 2026 di Ed Sheeran, dove molto probabilmente verrà eseguita live anche questa canzone, perché non è mancata nemmeno nei precedenti di live, né dei suoi né in quelli di Martin Garrix. Repeat It, canzone nuova 11 nella classifica di M2O.

I Don't Wanna Go Home Tonight. E chi ci vuole andare a casa? Me ne sto qui fino all'ultima canzone. Medusa nella classifica di M2O alla posizione numero 9, esattamente dove erano la settimana scorsa. Numero 8, Sam Jacobs con Ezra Nunray. Questa è una canzone che sale.

0: The Bosa Magnetic è la loro canzone, sette la posizione oggi nella classifica di M2O, che tra poco tornerà con la numero 6.
1: M2O Chart. M2O. La musica del momento.

0: estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto.
7: Expect the unexpected.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: M2O Chart.
14: Numero 6.

Shakira ha annunciato che tutti i proventi generati dalla canzone che avete appena ascoltato qui su M2O, una delle canzoni ufficiali della World Cup del 2026, saranno devoluti al FIFA Global Citizen Education Fund per sostenere l'istruzione dei bambini più vulnerabili in giro per il mondo. Noi l'abbiamo appena ascoltata su M2O alla 6 con la canzone appunto dei mondiali che si intitola Dai, Dai, Dai, che sarà per la prossima volta, cara Italia. Numero 5, Harry Styles sale di un posto con American Girls.

Il ritorno di Zerb per l'estate del 2026 ha pensato questa canzone e l'ha pensata bene, direi. Continua a salire in classifica. If It's Not Love con la voce di Rita Ora alla 4, dove l'abbiamo appena ascoltata. Numero 3, scendono gli Another con Talk To You.

Alle porte dell'estate 2026 devo dire che questa classifica non è stata piena di cambiamenti, le posizioni sono variate di poco e al momento le nostre canzoni più trasmesse rimangono più o meno le stesse della settimana scorsa. Per esempio, Madonna e Sabrina Carpenter erano alla 2 e alla 2 sono rimaste con Bring Your Love. Numero 1, c'è ancora Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: It's So Beautiful, numero uno di nuovo nella classifica di M2O, la canzone di Anima, primo posto, mentre alla 2 Madonna e Sabrina Carpenter e alla 3 Another. La classifica torna sabato prossimo alle 21, mentre potete trovarla e riascoltarla quando volete su m2o.it o attraverso la app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti da Ilario.
1: M2O Chart.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

La mezcla. Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. La mezcla.

0: de lì.
1: La mezzla.
0: M2O.
2: 1-2-1-2
3: 1-2-1-2 con Watt.
4: We the best music.
3: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
5: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Le storie di vita ti appassionano? Non perdere Biografilm. Dal 5 al 15 giugno a Bologna e online su My Movies. Grande cinema in anteprima, incontri folgoranti ed eventi speciali che aprono una finestra sul mondo, fanno battere il cuore e accendono la mente. Scopri il programma su www.biografilm.it. Non importa dove ti trovi, con il programma Europa Creativa dell'Unione Europea, Biografilm è anche online su My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: La mezcla, la música latina en la radio italiana.

ma benvenuti ad un nuovo appuntamento con la DJ Parade. Sabato sera 11 mezzanotte, Radio DJ M2O in contemporanea sulle due radio. Adesso sono su Radio DJ, adesso sono su M2O, adesso torno su Radio DJ, adesso sono su tutte e due.

0: Sono Albertino.
1: E qui ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario.
1: Sono qua, Alberto. Sono
0: Bargetti Regia. Sei tu?
1: Sono io, ecco.
0: Ho sentito molto parlare di te.
1: Ah, ti ringrazio.
0: Scusa, una domanda. Hai 20 posizioni?

0: Adesso possiamo cominciare con la nuova DJ Parade di sabato 6 giugno. Al 20° posto Frankie Rizzardo con Shinuku.
1: Shinuku.
2: Shinuku.
1: Shinuku.
0: Ah, ecco.

0: Scinne Duoco, Scinno Nuco, la canzone di Frankie Rizzardo, di cui né io né Mario abbiamo capito il titolo, ma non importa. Al numero 20 ad aprire la DJ Parade. In 19esima posizione invece,
1: l'unica nuova entrata.

Live Your Life, Cori Gospel e arrangiamenti house per Francesco detto Shorty al 19, unica nuova entrata della DJ Parade. Al 18 Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait. Al 17 Afrojack, David Guetta e Sia, Awake Tonight. Al 16 DJ Fly con Funk That Beat.

0: era Just the Way You Are, ma non questa Just the Way You Are.
1: I want you just the way you are.
0: E neanche questa Just the Way You Are.
1: Just the way you are.
0: Perché uno era Billy Joel, l'altro era Bruno Mars.
2: Oh man.
0: C'è solo un titolo in comune, giusto?
3: Giusto.
0: Grazie. Era la numero 13 della DJ Parade. Al 12 Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. E al numero 11 questa settimana Tame Impala e i Boys Noize con Dracula Remix.

0: Classifica, caro Mario.
1: Pausa, eh? Pausa.
0: Pausa?
1: Pausa.
0: Va bene. Tra poco, rimanete con noi, perché arriveranno le prime 10 della DJ Parade di sabato 6 giugno 2026. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: 12, 13, 14 giugno, Bologna. Torna la Repubblica delle Idee. Grandi protagonisti della cultura, della politica e dell'economia, insieme alle firme del giornale, ripercorrono la nostra storia e indicano una via per il futuro. Scopri il programma e come partecipare su repubblica.it.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend con Sam Jacobs al numero 8 in salita questa settimana era I Don't Mind. Al 7 invece continuiamo con Bebe Rexha e Faithless, New Religion. Al 6 Prospa e Clooney, Free Your Mind. E in quinta posizione Anima con Beautiful.

Devo dire veramente beautiful questa canzone, molto bella, anima al numero 5 della DJ Parade di questa settimana. La classifica dance su Radio DJ e su M2O continua con i Medusa. Al 4, Don't Wanna Go Home. Al numero 3, Made a Boy e Samsara, Yala FG. E al secondo posto, attenzione, dopo settimane, mesi al numero 1, scendono gli Another con Talk to You.

0: Segli e Nador che sono stati mesi al numero uno. Oggi sono al numero due con Talk to You nella DJ Parade. Cosa significa?
1: Che è cambiata la numero uno.
0: Che abbiamo una nuova...
1: Numero uno!
0: La nuova numero uno...

0: plim plim plim plim plim. Mi piace il suo pianoforte, moltissimo. Mi piace questa canzone e infatti è al numero uno per la prima volta nella DJ Parade. The Bosa, la numero uno, si intitola Magnetic. Non ci rimane altro che
1: salutare tutti.
0: A questo punto ce ne andiamo a...
1: a casa.
0: E torniamo...
1: settimana prossima.
0: La settimana prossima saremo di nuovo qui su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte. Sabato sera vi aspettiamo con una nuova DJ Parade che però potete consultare, intendo la playlist sui nostri siti, e anche riascoltare grazie alla Reload sulle nostre app. Quindi scaricatele se non l'avete ancora fatto. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: No, grazie a te.
1: Oh, ti prego.
0: No, figurati.
1: Se non ci fossi tu.
0: No, grazie, prego.
1: No.
0: Esci prima tu. No, dai,
1: devo sistemare.
0: Ah, ok, esco prima io.
1: Sì.
0: Ci sentiamo sabato prossimo. Radio DJ M2O, 11 mezzanotte, per una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: M2O Cinema.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Lavorare da casa sembrava un sogno.
12: In smart working mi trovo veramente bene.
11: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
11: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
14: A buon'ora!
15: Dai.
11: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
6: M2O Cinema.
16: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
17: M2O.
18: Best electronic music.
19: Electronic music.
20: You're listening to Dance With Us.
21: Best DJs.
22: And to dance with us.
23: Be a part of the musical transformation.
24: Dance with us.
25: Move into the sound.
26: Please welcome.
27: Coming up next.
28: Nothing but the hottest records.
27: And all the latest club bangers.
28: Selected by David Guetta.
29: David Guetta.
30: Hey, it's David Guetta. Stay tuned to discover all my favorite tracks and my new songs.
28: Tune in.
27: This is the David Guetta playlist on M2O.

Superstar DJ. David Guetta.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

We are Amedweo, the best club in the world. Now, superstar DJ.

0: You were listening to Dance With Us with David Guetta. Stay tuned. Next artist performing, Bob Sinclair. Stay with us.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
4: Best electronic music.
5: Electronic music.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
6: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.
6: Dance with us.
8: Move into the sound.
6: Please welcome.
9: Monsieur Sinclair, c'est à vous dans 30 secondes.

0: 1, 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: listening to Dance With Us with Bob Sinclair. Stay tuned. Next artist performing, Benny Benassi. Stay with us.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Electronic music. You're listening to Dance With Us.
3: Best DJs.
4: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
5: Moving to the sound.
4: Please welcome
0: tonight, Benny Benassi.